0: Christophe Mahé.
1: En cas de coup dur, un professionnel avance mieux avec un agent d'assurance qui le connaît bien, présent à ses côtés, sur le terrain. Avec le contrat MMA Pro PME, bénéficiez du conseil de votre agent MMA et jusqu'à 3 mois offerts. Pour que chacun, chacune puisse dire « Zéro tracas, j'avance avec MMA ».
2: MMA.
1: Conditions de l'offre en agence sur MMA.fr.
3: Bienvenue à la ferme, c'est le premier réseau de producteurs fermiers en France. Ce sont plus de 5000 agriculteurs, partout sur le territoire, engagés pour vous proposer les bons produits de leur ferme et surtout un accueil chaleureux. En ce moment, les fermes du réseau vous ouvrent grand leurs portes. Découverte des animaux, activités, jeux, dégustation gourmande. Vivez la ferme de l'intérieur et partagez des moments authentiques. Retrouvez tous les événements à la ferme près de chez vous sur bienvenuealaferme.com. Ici, vous êtes les bienvenus.
4: Ici RCFM.
5: Sur la route, au travail, à la maison.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Catherine Viguier, l'horoscope du jour nous dit qu'on est heureux pour les Sagittaires.
6: Ils ont des occasions de prendre l'air, ça leur fait du bien.
7: Bélier, vous allez aimer ce jour qui vous donne l'occasion de vous changer les idées.
8: Taureau, le mieux sera sans doute de prendre le temps avant de répondre à des sollicitations.
9: Gémeaux, de bonnes choses à condition de ne pas changer votre agenda, vive les pauses.
10: Cancer, si vous n'y voyez pas clair côté cœur, essayez de lâcher prise un moment.
11: Lion, vive le foyer, avez-vous des envies de déménagement ou d'agrandir la famille?
12: Vierge, vous allez revendiquer haut et fort vos envies, ce qui en surprendra certains.
13: Balance, afin de ne pas vous miner le moral, il est important de ne pas vous comparer aux autres.
14: Scorpion, au fil des jours, vous parvenez à conquérir l'âme d'un être auquel vous tenez fort.
15: Sagittaire, quel succès! Il y a des gens qui vous aiment fort et tel que vous êtes.
16: Capricorne, à présent, préparez votre copie, vos arguments et rendez-vous vendredi.
17: Verseau, vous allez mieux, les autres contribuent à votre bien-être et c'est top.
18: Poisson, pas question de vous laisser marcher sur les pieds et de votre côté, ben, soyez loyal.
19: Et pour nous tous, on voit devant soi.
0: Merci Catherine et à demain.
5: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin. Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
4: Ici matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tutti. Simon Felice, di ritrovo, bien entendu, à Stella Dino. Come ogni mano, insieme sina autorequarto. D'agui a poco abriremo e borte di ou aller à les clubs in Bastille, cu l'imbidada di l'eco d'ici, Anna Maria Colombani. Fa de gas ou ai pubblicità, annonta i re des ugiale, certi dutore, non sono mica veramente dottori, vi presentano prodotti da comprare per la vostra salute, complementi alimentari che sono proposti da scrocconi, l'avete capito, a ci digerà o de raso a 7h e meno un quarto. Sostene a lingua corsa, ecco soggetto di Kinebensio, di Pedro Maria e Marcanto, vogliono parlare di più a nostra lingua, per sostene la Maria Elisabetta Ferrandini da parola ogni giorno a nostra gioventù. Ci intereseremo di nuovo a Homer Simpson, stamane, con l'amico Paul Turchi Duriani, non so, un utidiale di 7h. Per un momento di ora, di retro alla tualità isolana con voi, Roland Frias, che so di già 6h30. Salute.
20: Salute Isabelle, salute a tutti.
0: Principiamo con la cybercriminalità e un asivranca a Gursiga.
20: I meno di 2 anni, il centro di risposta all'incidente informatico di collettività di Gursiga ha recensato più di 60 cyberattacchi, in particolare contro l'impresa, un fenomeno che ha toccato di nuovo a grande distribuzione a domenica scorsa con frigoriferi piratati in dei pareti insegne in continente. Come va agendando a Gursiga per far fronte a sta minaccia? Spiegazione d'Eric Ferrari, direttore di trasformazione numerica a collettività di Gursiga, di un microfono di Paolo Antonio Squarcini.
21: A Gursiga è minacciata contro le altre regioni, perché si problemi di cibersicurezza toccano tutto ognuno, quelles y pieno entreprise, quelles y pieno collettività, quelles y pieno assoggi, quelles y pieno niente qui fage cu un telefonino ou cu l'ordinateur, et donc tout le monde peut être victime d'une attaque ou di cyber. Et au divers di collettività et di collettività di Corsica, di protège, alors au stade où nous, hein, sont les responsabilités, les primes responsabilités du stade, mais di nous, i territori dove nous portons obédra à quel individu di protège, di dà confiança, ou sinon, un numérico, un balè a bene, perché ad esse un mondo di risico, di predazione.
20: E poi attenti a sa scrucconeria presunta che usurpeggia l'identità di un casino d'Ajaccio, da boi qualche giorno, una varsa pubblicità circuleggia dante rede sociale promettendo partite di regalo e bonus esclusivi avvisata da parecchi clienti a direzione di un stabilimento pensa portare una lagnanza. Ramintemo chi yoghi di casino in linea sono proibiti in Francia e di cibercriminalità ne parleremo più a lungo con il nostro invitato di redazione David Le Goff, esperto in cybersecurità o Xerta Aviation France, da Sente Autoremen un quarto.
0: In dell'attualità di noi, Roland, a Bolidiga e l'autonomia di Agursi.
20: E a Usenadu fermano numerose domande, non ta o finanziamento e vudure competenze, intesa eri da Commissione di Elegge, Françoise Gatel, ministra di decentralizzazione, a divez una riforma progressiva senza scioglie per avoste questione. Usenadore parigini, Francis Spinner domanda risposte concrete, mentre che usenatore Cismonti con Paolo Santubarigi chiama usenato a pia es responsabilità di beta ciò che lo considera già come una stonda storica, o destu sarà esaminato martedì ben in commissione po il 26 d'ottobre in seduta pubblica.
0: Doi rigor si di L214 la socio di divesa animale esaminati ieri da un tribunale amministrativo di Bastia.
20: E questa dopo la diffusione d'un filmetto che denuncia certe pratiche o dombadoggio di portivecchio o rapportatore pubblico giudicato inammissibile a umanda di sospendere l'attività, ma mette in rialzo mancanze e in un stordimento di animali, propone un'indennizzazione di 4.000 euro a L214 per contusoio a brevettura sicurezza che ben chi anziane l'attrezzatura so è enorme e che la gente so formati.
0: Continua la mobilizzazione nazionale di Ligiani.
20: In Corsica di no, malgrado una certa sfiadera davanti ai stabilimenti scolari e rimane si sono aduniti una quarantina di Ligiani davanti all'ispezione accademica in Bastia, accompagnati da insegnanti, sindicalisti e rappresentanti politici, fra elli Charles Casayanca, segretario generale di a ZGT parla di una convergenza di elote e a un microfono di Mathieu Bourigny.
1: Il y a appena convergenza di elote perché so che rivendicano gli studenti e i ligiani sono le stesse rivendicazioni che abbiamo noi, lavorare con meno elevi a scuola, avere ogni professore da ogni scuola, faccio che queste rivendicazioni faccio che oggi si muovi con elli e si muovi per portare un messaggio anche i giovani sono pacifici e sono qui per dire che non vogliono più lavorare in queste condizioni, vogliono investimenti nei licei per gli studenti. Tutto che a scuola oggi costa caro e i parenti non hanno mica e baghe che hanno in tutto il continente, fa che tutte queste cause oggi ci facciano essere qui davanti all'ispezione accademia.
20: E una delegazione di ligeani, di rappresentanti di ASGT, è stata ricevuta dopo la direttrice accademica che si è ingaggiata a trasmettere le rivendicazioni alle istanze sovrane. E poi nell'attualità di noi, 600 cantori aduniti per rendere omaggio a Chloé Aldroan di tomba fucilata per sbaglio, secondo constatazione radio di 2025 in Ubonta Leccia. Ieri a Gida Scolare Pasquale Bauli di Gorti, in dove l'aveva studiato, scolari, anziani compagni e professori hanno cantato insieme En larmes mais debout, una canzone composta dai Muvrini, un omaggio collettivo carco d'emozione e di forza, a Gigi Jean-François Bernardini.
2: Beh, di una maniera, quando mi finisce stonde come qui, non ci vorrei mica ribarte così intimo che noi partiamo spabarsi così, uno lontano all'altro. Partiamo insieme, partiamo con un'emozione spertuta. E sta catena è vita, di stringersi una, di darsi a mano e di dare un'impulsione stringendo a mano l'altro, gli trasmette all'altro e a quell'altro e a quell'altro per rimanere di sì a mamma e Chloe. C'è una maniera, di c'è una forza, questa forza è la nostra e in questa forza so una maglia di questa catena, di questa catena di vita, questa catena unione.
20: Henri Bourtou d'Olivier Castel, quel osibor et droit d'Ino Nanta Adèle, ici à RCFM.
0: A ringradia biassai et adobo.
20: Adobo Isabelle.
0: 7h30, père en entre nos tédiales.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Sera appena a nebbia du gelo stamane e poi hanno da smarrisci nulla o nebbia per lasciare a piazza un bel usol e diventerà spurgulato dopo e profiteremo di un mercoledì assai assolanato e caldo. Sino a 26 o 27 gradi bigina un mare e tra 20 e 24 in i paesi dell'interno sotto a 20 gradi in montagna bento di un cinese ra saranno tratti a soffia.
5: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et par la musique, ascoltez-moi Jean-Charles Papy.

0: sur le Salon Nautique d'Ajaccio, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Le rendez-vous des passionnés de la mer et du nautisme revient pour sa 4e édition au port Charles-Ornanne pour clôturer la saison estivale. Voiliers, bateaux à moteur, catamarans et bateaux d'occasion, découvrez les dernières tendances avec une centaine de bateaux de 5 à 20 mètres présentés par des professionnels du Grand Ajaccio. Un événement gratuit pour toute la famille au fil de 3000 mètres carrés d'exposition et près de 300 mètres de quai. Info sur ajaccio.corsica. Il est 8h30. La Tolida, Diekumboy, Roland Frias, buongiorno.
1: Buongiorno Isabelle, buongiorno a tutti.
0: Sei giunto grande ora e aduni di ieri in corti per rendere omaggio a Chloé Aldrovandi.
1: Studente di 18 anni tomba fucilata e per sbaglio era di veraggio di 2025 in bontà a Leccia e riaggi da scolare Pasquale Baoli di Gorti in dove l'aveva studiato scolare anziani compagni e professori hanno cantato insieme en larme me debout una canzone composta dai Muvrini un omaggio collettivo carico d'emozione e di forza di Jean François Bernardini.
2: Beh, di una maniera, quando mi finisce stonde come qui, non ci vorrei mica ribarte così intimo che noi partiamo spabarsi così uno lontano dall'altro. Partiamo insieme, partiamo con un'emozione spertuta e questa catena è vita di stringersi una, di darsi a mano e di dare un'impulsione stringendo a mano l'altro, di trasmettere all'altro e a quell'altro e a quell'altro per rimanere di sino a mamma e Chloé. Di una maniera di dire c'è una forza, questa forza è la nostra e in questa forza so una maglia di questa catena, di questa catena è vita, questa catena è unione.
1: On riborto d'Olivier Castel, che lo zibor e droit di no, non ta adela, ici RCFM. In politica, François-Xavier Cecoli deveria essere candidato alle elezioni legislative di 2027, o deputato LR di Cismonte, ne ha fatto l'annuncio ieri a Uvillo di a nostra emissione politicamente, fra l'altri soggetti mentuati, quello di l'autonomia di Agorsica, dopo essersi astenuto all'Assemblea Nazionale, stima che Udestu ha poche possibilità di riuscire così, come lui ha usato e in due l'userà esaminato martedì ben in commissione e poi il 26 d'ottobre in seduta pubblica dopo all'audizione ieri di Françoise Gatel, ministra di decentralizzazione davanti alla commissione di legge. François-Xavier Cecoli dice quantunque d'ave consigliato ai senatori di uso gruppo o più importante di va proposte piuttosto che di da contro.
3: Ce que vous souhaitez, qui est au son d'Adabel, son ami, hein, de radio, hein, et la duette, un cholémique à scarta la faragouzi, tu la cherches à scrire, c'est que vous avez à votre position, à votre manière à dividir, c'est que vous avez en course, et puis c'est un astrilogue, hein, et puis il faut une abroubonne qui tenait à stra, ouais. Donc, ben, ce qui, vraiment, les sénateurs et du groupe LR, on a bien cette position, Azabim, qui est une position abastanza ouvre, comme tout, hein, mais discret, vous c'est ce qui est bien, c'est Noël.
4: Série en aspect, il y a des contre-budgets, catch per esempio il potere legislativo
3: può essere una maniera, sarà una maniera, una proposta differente e io penso che comunque se cadio aperto io a discussione di ciò la lascia i corsi di fare proposte ma ciò la mette a un livello di controllo è meglio che di ciò la scarta tutto.
1: Politicamente con François-Xavier Cecoli, un'emissione presentata da Patrick Vinciguer da Sant'Edorna, Nanta Adela, ici RCFM.
0: Due ricorsi di la Sochu, L214, esamina di ieri da un tribunale administrativo di Bastia.
1: Alli da oppone la Sochu di divisa di l'animali a brevettura i corsi che dopo la diffusione di luglio di 2025 d'un filmetto che mette in rialzo pratiche potenzialmente contrarie alle regole di protezione di l'animali o dombado di Porti Vecchio, precisione con voi Alexandre Antonini.
5: L214 domanda al tribunale d'annullare il rifiuto di un prefetto Igor Sigasutana d'ordina la sospensione dell'attività di un macello. Questa prima domanda è stata considerata irricevibile da un rapportatore pubblico. Un'altra domanda era esaminata dal tribunale amministrativo di Bastia. Si trattava qui di far riconoscere la culpabilità di un stato paese mancanza in ammissione e controllo animale. Non a questo punto il rapportatore pubblico considera già che parecchi filmetti palesano mancanti nell'operazione di stordimento e una verificazione di un stato della coscienza dell'animale. Rappresentante della prefettura e Gorsica, vice direttrice di ADT-UTSPP di Gorsica Sutana, ha sostenuto che tutte le arnesi di un macello di porti vecchi, anche se le rani vecchi, rispettavano enormi vigore e che le erano adattati all'animale isolante e che tutti si faceva in regola e che la gente agenti, anche se li dipendano di l'operatore di un macello, abbiano le formazioni necessarie.
1: Il rapporto a Repubblico Probone di Denisa, la Sojuel 214 all'altezza di 4.000 euro per il briudismo morale subito, dalla Duso il brevetto domandava 10.000 euro alla Sojuel per i briudismo morali e materiali che lui dichiarava d'aver subito, una domanda che il rapporto a Repubblico a proposito di Rigusa. E poi l'IGEA ne volevano mantenere la pressione e incismonte e rimaneranno una quarantina ad unicesi davanti all'ispezione accademica in Bastia a fianco a insegnanti sindicalisti e rappresentanti di partito comunista francese d'altronde e fra i rappresentanti di sindicati Charles Casayanca, il segretario generale di CGT incismonte per quale un deve gala a mobilizzazione manca pensala.
6: Quanto alle condizioni di lavoro e la vena che fanno questi giovani, non è mica chiaro, tanto a un livello nazionale che a un livello locale. Lavorate nei licei che non sono mica forse ben trattenuti, lavorate nei casali che sapete che se ne vanno, non è mica qualcosa che può fare che c'è un lato di andare a scuola. So che lo giorno di scambiare il paradigma da pulire e mettere l'educazione nazionale come una priorità e questi giovani hanno bisogno di tutti essi portati per riuscire nel nostro paese.
1: Intervista fatta da Mathieu Bourigne, così si compie su Nudiziale.
7: Grazie Roland e a subito. E Nudiziale, bel udam pour di stumar, Corinne.
8: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.coursiga.
7: Profita di disto bello ior, nu tampus purgula du assulana due annuncia du stum mercuri dobu as marida di inuli presenti stamane e bigina umar sera nu trati a Sofia odie e continue di noi di imperadure a Grecia 27 gradi a ubiu previsti in bordi mare tra tre de gie di geno in i maesi montagnolo s'aspetta tra 20 e 24 per i paesi di l'interno.
9: Ici RCFM.
10: Actu local, musique et bonne humeur.
7: Per la musica, ascoltiamo ora la Binta, Uoga d'Ondo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione a Uvoro. A Zé, guida d'Agui, a 3 minuti ora.

eravamo lì tempi negri, di più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie.

바다들의 Oh signora se tu vedi quassù il ludo paradiso non è mai troppo tardi per rendere qualche sorriso.

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola in corso.

0: scuola di canto Natale Luciani che ci propone sta canzone Una fede, una scuola.
1: RIB, l'émission qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence.
0: Prenons la direction cette semaine d'une oliveraie cachée au cœur de la ville de Bastia. Christophe y fait son huile pour la consommation familiale avec à ses côtés son père, son frère et ses enfants. Il fait également son miel.
2: Et je me suis plus volonté que là, ben. Pizzicano meno che l'olive, pizzicano meno l'olive, ma comunque.
3: On coupait la philosophie, on coupait le travail au cliché, quand on s'est verré tout ce travail de là, ben, c'est une manière et nous de fidia, une manière d'être ensemble.
2: Ah oui, pour si faccia un animal qui est capable de bruger quelque chose, qui te peut manger directement. Non c'è tanta roba infatti che tu puoi trovare in natura e che si mangia senza preparazione.
3: Transformazione.
2: Yeah, dunque c'è qui, poi c'è la maniera di avere lavorare di qualcosa di una meraviglia, permanente.
3: E di Odoabu che all'inizio di noi di questo lavoro non ti ha umile?
2: Ah sì, per contro per cui è il primo che ha fatto qui. Dunque quest'anno che viene sarà 65 anni.
3: Dunque c'è sempre questa volontà di tramandare perché i due violi hanno imparato in noi a lavorare di noi, a accompagnarci, a avere come si passa tutto questo lavoro in giro là e in giro in noi alla lì.
2: Non sono mica sicuro che l'abbiano sempre avuto la scelta, ma ma si è fatto così, non è mica ben forzale, la dio mica dando evrustate, ma hanno capito subito che ci voglia partecipare all'opera comune, infatti.
3: Pierre Noisé, lui, da penso?
2: No.
3: Beh,
2: in un primo tempo, non penso mica.
3: No, ma perché hanno fatto la scelta di fare studie.
2: Ah, ma quella gli ho detto, andare a tirarsi due arti di uno, mica di sta qui, che dire che non ha sta a fare. E poi dopo, si sa mai, un tempo.
3: Cuidado, sta lavagliando, si sa mai.
2: Ouais, sta conciò la somma.
3: E dopo, donc, ce l'ha tira au villetto?
2: E dopo ci ho raccogliato i biglietti, vi ho dato le negasce e poi spiazzarli per provare a combinare, ma no. Noi abbiamo giù, dunque, abbiamo due biglietti e si gioca appena così a Tetris, a trovare configurazione, poi non spiazzare mica c'è un tour.
3: Alors, avec une caisse comme ça, tu fais combien justement?
2: Eh ben, on n'a mai vérifié. Donc, verremo quand nous portons au moulin, quand elle obèse. Mais de toute manière, au moins 2 kg pour faire un litre et jouer. Hein. Surtout que ce sont minutes.
0: RIB à retrouver aujourd'hui dans son intégralité à 13h et puis à 20h sur l'antenne d'ici RCFM et quand vous le souhaitez aussi en rediffusion en replay sur notre site et notre application ICI RCFM. Laura Pausini.

0: Son di ciò rinanta RQFM, un uti dialetto in cura l'anfrias, saluta.
1: Salut Arthur, salut a tutti, un omaggio commoente, resu eiri in corti a Chloe Aldroan, di agita scolare Pasquale Baoli, se gento scolare hanno cantato En larme mais debout, una canzone composta da Jean-François Bernardini e Mouvrini, in memoria di a Joan, un studente di 18 anni, tomba a fuggila de pesbaio di Veradio del 2025, in un bontale, c'è Pierre-André, un amico di Chloe li ha dedicato di noi una poesia riborto da Ridroan Antadella, ici RCFM. In politica l'autonomia di Agor si ca sempre in corre di divati di audizionata eri da commissione di legge di Usenado a ministra di decentralizzazione Françoise Gatel ha diveso una riforma progressiva mentre chi ferma nu domande nanta o finanziamento e competenze sarà esaminato desto martedì ben in commissione po o 26 di ottobre in sede da pubblica dalla d'uso io invitato di a nostra emissione politicamente François Xavier Ceccoli debuda dueller di Cismonte dopo essersi astenuto all'Assemblea Nazionale stima che ho detto a poche possibilità di riesce così come lui a conto che consigliato ai senatori eler gruppo o più importante di un senato di va a proposte piuttosto che di o da contro di fronte a cibercriminalità una zivranca a Gorsiga più di 60 ciberattacchi che sono stati rigenzati in meno di 2 anni da un centro di risposta agli accidenti informatici di collettività di Corsica. Ne abbiamo parlato stamane con il nostro invitato di redazione, David Le Goff, esperto in cybersicurezza a Uxert Aviation France, intervista da Saint-Edorne, dans ta nostra piegazione, ici. E poi un altro ridro, o stumarco, ridanta RCFM, con l'attualità di un Mediterraneo e a nostra emissione Mediterraneo, presentata da Mathieu Bourrini e da ridro, giusto dopo a nostro nudiziale di mezzogiorno.
0: Ringraziamo o Roland, ci ritroviamo domani a 6 ore e mezzo.
1: Qua sei bien, Arthur. Buona giornata.
0: Una buona giornata.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsiga.
0: In Corsica oggi il tempo ferma calmo e agreoli in cui una vigilanza verde mantenuta da Cismonti a Pumonti. I soli si impone dell'insieme dell'isola malgrado qualche nuvolo in fin di giornata. Piuttosto in esitori d'altitudini il vento si pisarà piano piano dopo mezzogiorno. I temperature al massimo saranno tra 23 e 26 gradi in Pumonti dell'isola, tra 21 e 24 gradi in Cismonti. I montagni a 19 gradi in Usutano e 18 gradi in Corsica Suprana. Una bella giornata dunque con temperature buone e con un vento che non ci scuderà tanto oggi.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: 11h03 sur RCFM, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 11h30 et nous allons avoir l'occasion de jouer ensemble, 3 places disponibles 04 95 32 22 22, c'est Lesia qui vous attend au bout du fil, des questionnaires sympas que vous pourrez retrouver juste après The Brother Johnson.

Villanova Monteleone è il nome del paese nel nord Sardegna in cui torna quando arriva nell'isola il musicista che vi presento oggi. Lui si chiama Gianfranco Nasone, ma in campo musicale è conosciuto col nome di Jaff Buongiorno. È nato in Germania, ma è arrivato ad Alghero all'età di 8 mesi circa, è rimasto in Sardegna. Qui si è formato sia musicalmente che come uomo. Oggi vive a Milano, ma suona e incide con un progetto musicale sardo meneghino. Il suo ultimo singolo è uscito pochi mesi fa, si intitola Questo Mare. Il video è stato girato interamente ad Alghero, nelle spiagge intorno ad Alghero, ed è una botta di divertimento estivo, però funziona benissimo anche in questo caldo, almeno da noi in Sardegna, ottobre. Allora ve lo propongo e vi auguro un buon ascolto. Lui è Jaff Buongiorno.

0: brutto.
1: Oh, cioè veramente qua.
2: Dovrei fare
1: più. Non ci giro più con voi.
3: Date una birra a questo ragazzo.
1: Io non ho una birra.
3: Cioè, dai una birra.
4: Non bloccano, non bevono.
1: Da tirare in attesa. Non clamp.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza Amore in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Debutterà in prima nazionale il 23 ottobre al Teatro Verga di Catania lo spettacolo Lava, l'attesa creazione coreografica nata dalla collaborazione internazionale tra due eccellenze della danza contemporanea europea. Lo spettacolo, che vede l'incontro ravvicinato tra i formidabili danzatori della compagnia Zappalà Danza e di ICK Dance Amsterdam, non è una semplice fusione, ma un vero e proprio campo di forza. Il titolo Lava evoca un ciclo universale, è un acronimo che sta per lotta, avversione, vuoto, astrazione. È come il magma sotterraneo che si accumula prima di esplodere in una frattura della crosta terrestre, così i corpi dei danzatori accumulano tensioni sociali e psicologiche che sul palcoscenico si liberano prorompendo in un viaggio fisico e sensoriale di grande intensità. Un viaggio profondamente fisico amplificato dal sound design di Salvatore Bred.
1: Il punto principale in realtà non era in sé la produzione a livello artistico e creativo, ma l'idea di dimostrare che è possibile partecipare a uno stesso progetto, seppur con due compagnie diverse, con diverse tipologie di teste creative e in due parti dell'Europa totalmente diverse, in due mondi creativi totalmente diversi, in due ambienti totalmente diversi, e quindi diciamo questo era l'obiettivo principale, riuscire a dimostrare che la collaborazione anche fra artisti è possibile. Poi ovviamente è subentrata l'idea creativa, cioè quale tipo di produzione fare, e allora subito è stato abbastanza, perché tutto questo discorso è nato a Catania, mentre loro erano ospiti, ICK era Ennio Greco e Peter Scholten erano ospiti nostri a scenario pubblico, nella rassegna di scenario, e quindi diciamo è stato quasi automatico in pensare all'Etna, alla Lava e a ciò che potesse in qualche modo rappresentare all'interno di un progetto scenico. E allora Peter mi ha proposto questo titolo, ma io sono appena uscito da un progetto che in qualche modo era legato all'Etna, dobbiamo rifare di nuovo un progetto che diciamo che in qualche modo la coinvolge, e addirittura si titola Lava. Però pian piano lavorando Peter ha scritto molte cose anche molto stimolanti, lui viene dal mondo del teatro, della drammaturgia teatrale, quindi diciamo poi è stato un cavalcare, sai, quando tre teste creative si mettono in movimento poi non è facile fermarle.
0: Alle falde dell'Etna, queste tre teste appunto vi siete incontrate, riunite, e avete deciso questo titolo che ci riporta immediatamente all'Etna, ma è anche un acronimo. Spiegaci meglio il significato di questo titolo.
1: La lotta, l'avversione, ma la lotta è ciò che in realtà poi avviene nel nostro vulcano, no? Nel nostro cratere. E quando noi siamo andati a fare abbiamo fatto un percorso lungo di una giornata intera sull'Etna, queste quattro indicazioni sono state molto prese sul serio da noi, no? Perché abbiamo trovato metaforicamente tanti spunti, tante avversioni. Però tutte queste quattro parole in qualche modo hanno a che fare con un'unica parola che non è indicata nell'acronimo, che è attrito. E l'attrito in qualche modo le contiene tutte, no? Perché l'idea qual era? Era quella di lavorare sull'idea di generatività, e l'attrito in qualche modo, per esempio, l'attrito fra pietre genera una scintilla che genera il fuoco, no? Ecco, questo è quello più semplice. E l'attrito invece, per quanto ci riguardava, era l'attrito fra i due linguaggi. Allora desideravamo sfruttare questo meccanismo, questo incontro fra questi due linguaggi, che in qualche modo potessero creare un attrito, ma non doveva essere qualcosa di respingente, quindi di non accettato l'uno all'altro, ma invece avevamo l'intenzione di generare qualcos'altro. Ora tutto questo in qualche modo è dentro l'idea stessa del vulcano.
0: Questo interessantissimo progetto firmato a quattro mani da Ennio Greco, Peter Scholten e Roberto Zappalà dimostra che è possibile conciliare mondi diversi, culture diverse. Un magnetico incontro culturale che fa dialogare sulle scene la passionalità del Mediterraneo con il minimalismo del Nord Europa. I danzatori mantengono la propria specificità accogliendo comunque l'altro, e l'attrito di cui ci ha parlato il nostro ospite esplode sul palco in coreografie che creano a volte momenti di unisono dei danzatori o di assoli o duetti fortemente individuali. Vi ricordo la prima italiana a Catania, in scena dal 23 ottobre al 1 novembre, al Teatro Verga, come spettacolo d'apertura della nuova stagione del Teatro Stabile di Catania.
2: Di una bella iniziativa che mostra donna una orta vitalità e creatività di scena culturale mediterranea, sta collaborazione tra Sicilia e Paesi Bassi è un bel esempio di ciò che l'arte può portare, fa scontrare artista, cultura e sensibilità sferente intorno a un progetto comune ed in una bella maniera va conosciuto il talento siciliano all'internazionale. E di fare di un Mediterraneo un luogo di creazione, di innovazione e di scambi culturali.
0: La musica che unisce il Mediterraneo alla Francia, radici acustiche e un tocco contemporaneo, tornano ieri sera. L'artista siciliana Paola Donzella e Paolo Sportelli riabbracciano la formazione originale con il nuovo singolo Merci, un brano in lingua francese che racconta una gratitudine luminosa tra chitarra manouche, clarinetto, contrabbasso ed echi elettronici.

0: le note di questa musica si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi amici dalla Tunisia, vi saluto e alla prossima puntata.
2: Un saluto dalla Sardegna e un ringraziamento ad Alessandro Pilia che ci ha seguiti nella parte tecnica.
3: E si compie qui la nostra emissione, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi diamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio. A presto, un'altra Mediterradio.

0: La journée se poursuit sur RCFM. On parle d'anciennes olivrées avec Evelyne Fontane et d'Henri. Il est 13h. Belle journée.
1: À l'écoute des pros avec La Poste Pro. À l'approche des temps forts de fin d'année, les commandes s'accélèrent pour les e-commerçants qui doivent souvent tout gérer eux-mêmes. Pour les accompagner et simplifier leurs expéditions, La Poste Pro propose collecte et remise. Aurélie, vous êtes e-commerçante. Comment ce service vous aide-t-il ?
2: Quand on gère son activité presque seule, chaque minute compte. Alors, entre la préparation des commandes, le suivi des ventes, le service client, l'administratif, bon, j'ai des journées bien chargées. Ouais. Avec Collecte et Remise Plus, La Poste Pro récupère mes colis directement dans mes locaux et j'ai plus besoin d'aller les déposer.
1: Et quels sont les avantages au quotidien ?
2: Je choisis le jour et l'heure du passage qui me conviennent le mieux. Je prépare simplement mes colis avant la collecte et je peux même recevoir mon courrier au même moment. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour me consacrer à mes clients.
1: Merci Aurélie.
3: Plus d'infos sur laposte.fr/pro.
4: Composer avec les fleurs, c'est la spécialité d'Anna. Mais payer le loyer de sa boutique est un défi de taille. Ludovic, son expert comptable, l'aide à négocier son bail commercial pour qu'elle se concentre sur son travail. Plus qu'une plateforme agréée, ils ont choisi la solution pour copiloter son activité.
5: Incom, la plateforme où l'expert fait la différence.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
8: Tutti quelli giunti non t'attadarono. Sono venuti da conquistadori, da nemici o da visitatori senza precura.
9: Et buongiorno, buongiorno a tutte et à tutti. C'est un premier piaget, dire droit, mais par parla d'agriculture et d'ispartir. Stasimana, Simuel Ribeyo Astioce. In Corée di Agida, in un anziano aliedo, abandonato da 50 anni, rimesso in valore da Vami a Cicoli, di aiorno di ragolta di la Livi. Christophe ci presenta, sto logo biatado.
10: Qui siamo in Bastiglia. Ancora, c'est un parmi Cavera. Et c'est mon berceau tra Toga et mes astras tra Toga et l'annoncia d'ailleurs. Et c'est mon in una livée d'une Bastille.
9: Ayante, c'est une des scourdades, dit la livée d'une Bastille.
10: Ah, pareil. Alors, certes, quand nous régions à Gaza, oui, certes, ben y'a nous, parce qu'il dira aux autres reines au yoga, dit Zidelina. Allora raccontano, c'è qui che ha fatto il mio primo agio, contano, giocavamo, tiriamo con la carabina, ognuno ha la sua storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i corti forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastiglia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti Bastiglia, ma...
9: Di un terreno, un grande terreno, Che fa la sina toga?
10: Fa la sina, sina toga, Fai sina lo stato di toga.
9: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
10: Ce n'è una sessantina.
9: Sono anziani?
10: Ah, certi sì, ci so chi... bon, già a radio allora, non già mica mostra.
9: No, ma spiegami perché... No,
10: ci so che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo viola questa hanno conosciuto a Paoli gli piace e dopo si sa che sono più giovani perché che hanno una cinquantina anni
9: dove abbiamo piantato lì?
10: No, qui è un terreno che abbiamo compro 2006 e chi dirà un'anziana li vedo ma dirà abbandonato di poi 50 anni
9: l'idea era di lavorare a terra o giusto d'avere una livello per il viaggio e di dire, bon, così, un serami con un terreno costruito.
10: Allora, in noi, l'ultimo, c'è un gioco di assai utilitarista, dunque, non era mica solamente per fare casa, quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto, balia il corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche de galitri olio per in famiglia, non è mica industriale.
9: Per il viaggio, ma di un lavoro che si va in famiglia.
10: Ah, qui è un tipo di scappa.
9: Allora, tu dove hai più di 80 anni?
10: 83 anni quest'anno. Oui.
9: Henri.
10: Oui, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri ha troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi lavorano sempre bene.
9: E tu dovrai dirlo?
10: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
9: E stale a qua d'ara di una trasmissione di famiglia, di odoa buca che sempre ho questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in nantai di regno.
10: Ho anche un anzo, perché chi è un moabone tagliano i borci, tagliano i gabbre, sai, gabbre. Dopo quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo, hanno comprato per mettere le clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
9: Allora dimmi appena ciò che è previsto per
10: allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è più su, ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo i rastelli, spese i rastelli elettrici, abbiamo abbassato qui tra mezz'ora in bele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'arbo e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque e poi le orte ci avevamo spiazzato 3 o 4 orte secondo la disposizione, perché qui per precisare sono arbori che come sono stati abbandonati certi barrenu lecce, dunque
9: c'è un travaglio di daia.
10: Ne so a Moguinto, se sta campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica, e l'altro piano piano e gli do un'andatura che il mio scopo è che avvine, poi se mica a me perché vado giù il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di la notte a scala per traia, perché per parecchi anni invece la scimmia qui è lì ad un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va in cultura tradizionale.
9: Ma allora andiamo a lavorare insieme,
10: andiamo.

0: Castoyor, nous dira Goltani, la li, oui, in Bastille, Christophe Anucicoli, uso Vradel, ou Francesco Zaverio, et uso Abu Henri, anumes uiviletti, sota l'arbre. Iridruem uso Bralugo.
1: Ah, noi portiamo a conta in de noi in piaggia, in de un mulino di Rioli, perché ci casca un paro. E di tutta maniera facciamo un prezzo abbastanza bene, dunque...
0: Ah. Oui, perché c'è un mele in Udindava mia.
1: Sì, c'è un cugue. Passiamo un tempo.
0: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stalire?
1: Allora, credo che una fase, sono stato insegnato, di una varietà che si chiama sia a Zischese, sia ancora a Bastiaccia. Queste sono le due parole.
0: Allora, è Capigursino o è Bastiaccia?
1: Allora, a meno che Bastia sia un Capigurso, ma non va mica... Non va mica creare un incidente diplomatico.
0: Dunque sono ciugulette.
1: Yeah, c'è poco borpa. Yeah. E dunque ci va a fare attenzione. Se non più è mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale bene portare un mulino perché chi.
0: Sono troppe giughe.
2: Viene una varietà di locale,

0: Et t'as pas dit boulier, a dit la lille, une cour idio achetille. Redroem ou per l'occasion, et à Christophe Anuccicoli, dans ton ascala, on rachete l'ou eledri ou imane. L'occasion est d'y barla, d'y j'tas tonda d'y travail une famille, et d'y tramandir. C'est un travail de force et d'équilibre aussi, hein.
1: Ah oui, ça pas tant que ça n'en casse pas, hein. Parce que sa robe pèse à peine, en fait.
0: Vous pouvez vous braser un peu?
1: Oui, quand il est bête, dopo se combiner, c'est bête.
0: Tu vois, on a punté à main, tu t'es
1: humain.
0: Avant, vous faisiez ça au bâton.
1: Ah oui, attends le compte. Oui. Et vous avez d'ailleurs le tang. Dopo, au moment donné, il est bien trop pour progresser. Alors, à vous, tu ne comprends que.
0: Et mieux, non?
1: Largamente.
0: Ouais, et on peut y suivre.
1: Yeah, no, no. Però sti insappene.
0: Quanto pesa la fare?
1: No, non è di tanta fare, ma di chi più si spiega che è telescopico. Quando è spiegato completamente, trema mai capito. Dunque, o di no, peggio. Ah, che è un trampolo. È un trampolo, tappiccichi dappertutto.
0: Pare tutto un ballerino.
1: Oh, papà! Oh, che un complimento! Ma poi sei di rap allora, mica di classico, eh!
0: Ma c'è l'aiuto chi di un dia? Dunque, va, si dedui.
1: Beh, c'è bon, secondo l'arbo, de volte non puoi mica trovare in due, non trovi lo stesso arbo. Ma questo, okay, sì, okay, di tutta maniera, ha da giocare con lo scabo, perché è troppo alto, eh!
0: Questo lavoro è un lavoro assai lungo, c'è di nuovo un lavoro di umele, c'è un batigore per te, preferisci un lavoro di umele?
1: Ah, largamente quello di io mi sto più pulito con l'abbe, pizzicano meno che l'olive, pizzicano meno l'olive, ma comunque.
0: On coupe la filosofia, on coupe il lavoro che c'è quando si vede tutto questo lavoro di l'abbe, c'è una maniera in noi di fidia, una maniera di essere insieme.
1: Ah, si faccia un animale che è capace di bruciare qualcosa che tu puoi mangiare direttamente. Non c'è tanta roba, infatti, che tu puoi trovare in natura e che si mangia senza preparazione.
0: Trasformazione.
1: Sì, yeah, dunque c'è qui, poi c'è una maniera di avere droga di qualcosa di una meraviglia, permanente.
0: E di odo, che all'inizio di noi, di questo lavoro, non ti umile?
1: Ah, sì. Per contro, per quello, è il primo che ha fatto che quest'anno che viene sarà 65 anni.
0: Dunque, c'è sempre questa volontà di tramandare perché i due violi hanno imparato di noi a lavorare, di noi a accompagnarci, a avere come si passa tutto questo lavoro in giro all'Abe, in giro di noi alla Livi.
1: Non sono mica sicuro che l'abbiano sempre avuto la scelta. ma si è fatto così, ma non è mica ben forzale, la dio mica da dove è frustrato, ma hanno capito subito che ci voglia partecipare all'opera comune, infatti.
0: Pierano a Zeguida, penso?
1: No.
0: No?
1: Beh, in un primo tempo non penso mica.
0: No, beh, perché hanno fatto la scelta di fare studi.
1: Ah, ma quella ti ho detto andare a tirarsi due arti e di un, mica di sta qui, che dire che non lascia fare. E poi dopo, si sa mai, un tempo.
0: Cuidado,
1: sta lavagliando, sta mai. Sta conciò la somma.
0: E dopo, donc, c'è la tira o villetto?
1: E dopo c'è la raccoglie i villetti, più dalle negasce, e poi spiazzali per provare a combinare, ma no. Noi abbiamo giù, dunque, abbiamo due i villetti, e si gioca appena così a Tetris, a trois configurations, et puis on se piazza les mica un tour.
0: Alors, avec une caisse comme ça, tu fais combien, justement?
1: Eh ben, on n'a pas vérifié. Donc, verremo quand nous portons au moulin, quand on le baisse. Mais, de toute manière, au moins 2 kg, et font un litre et joule. Surtout que questes sont minutes.
0: Ah, une thèse, la canzone di Diana di Lalba? Quindi d'Oré Dali, oui.
1: Ah, poi, c'est ma dopo. Poi, si, mi sono scordato.
0: Non era mica la stessa a Ebiga? Erano eoni che lavoravano.
1: Ah, perché li vogliono in piano. Come per i legni, eh. Andavano a cogliere legni secche, ce ne muovi da io, eh.

0: Dabri Stormane, Kouliem ou Laliwi, Inko Radio Hachtia, Inko Henri, Christophe, Anoué Francesco Zahir et Chicoli. Et Awa, Sibio Daiviletti, Nanta et Gaché.
1: Donc à ce moment-là, et c'est là les caisses qu'on a vu de là aussi.
2: Oui, oui. C'est le gars de la Caccia et France qui... Sinon, ça fait trop de déchets en bas. Il a le souffleur, Rioli, tu vois. On les amène chez Rioli, mais ça lui fait trop de trucs. Toi, tu amènes des caisses pleines de feuilles, en fait, à la fin, tu vois.
1: Il m'a dit qu'elle était trop bien nettoyée.
2: Oui. Yeah. La marimée était quelque bronde, hein.
1: Hein?
2: La marimée était quelque bronde, parce que c'est... sont trop boulides. Hein.
1: C'est trop boulides, oui.
2: Oh,
1: je veux dire, ça annonce, elle va dire, oh, tu nous fais enlever les feuilles alors qu'il va dire qu'il ne faut pas les enlever.
2: Voilà.
0: Donc, il y a un travail qui s'évage une famille.
2: Ah, c'est bon, j'ai comme aussi beau. Qu'on doit y entendre un peu.
3: Oui, et quoi? Quand on doit mettre un poulet, c'est pas acté doute.
2: Oui, ça lui a un petit gars dans les rondes.
3: Quand on a un gaspé aussi, quand on a un gaspé, tu la vas rompre.
2: Certi giorni c'è 50 persone, enfin, c'è 7-8 persone, certi giorni si solo.
0: I zideli hanno imparato in noi.
2: Sì, ma è più difficile dire che ci ho lavorato su racheté, lui è l'edrico. E poi c'è obeso e poi c'è tre negra. Allora, si avvagino appena meglio gas e poi dopo... On est mécanique, on mettirait Villetti, Caccia e Vrasche, tout ça, bon, on va, mais dopo... Dopo facciamo più grande, Matteo va facile, quando è qui.
1: Ha durato manco 2 minuti. Due minuti, poi sì. Ma non più,
2: non si accorge. C'è tre mani più che ho fatto.
0: Contagna.
1: Otto.
0: Otto. Dunque, principio da buon'ora.
2: Comment ça s'appelle la loi de la contingence?
0: Di una giornata importante perché c'è di nuovo l'occasione di nuovo di tramandare in una certa maniera a Ezidele. C'è Udoa, Bucciso Ezidele.
2: Quando tu beri i due travaglia, sai ciò che è stato usato. Perché chi, in certi mestieri non beri mai da parenti travagliati, non puoi manco entrare. E chi ho fatto di travaglia fuori nei campi, ancora là per la stravertita, quando è in grande non sanno... dans de l'ON et Chocolat.
0: Quand tu travailles, Gouzi, c'est sempre la philosophie qui t'accompagne. Hein?
2: Ah oui. Tu es malé.
0: Moi, ce qui m'est bien, c'est dire un logo de vie à Gouzi. Tu es au travail, mais tu es à présence à nous, dit tout ce qui va aller à quoi va mieux. La table de ping-pong,
2: oui.
0: Tu reviens.
2: Oui, poi c'era anche una vanghinella là, qui, ma dopo la giocacciata, perché andai giù scappato l'arbo, ma... sono giochi, sono luoghi che c'è a vita di sopra piazza, e ho trovato di noi, ma mica tutto ho trovato, ma... C'è una avvertita di ciò che noi vediamo, che si fa sopra piazza, faccio anche delle volte, s'arrizzano, con i miei, quando erano più giochi, s'arrizzano e faranno a cercarmi in giardino.
0: Tu hai scelto un mestiere di insegnante, hein? Sei professore, ma con Dampo, un mestiere di ADER, l'agricoltura, a un principio di un percorso regionale?
2: Sì, a questo sì, da principio sì. Ma dopo, so mica se è un mestiere che mi ha scelto, mica per fare barro lavaggio, ma a Radio è un mestiere importante per me, l'insegnamento, capito? Eh? Anche se... c'è bisogno di portare a terra per parecchi affari, anche perché babbo in bici. Dunque.
0: Ma siamo sempre in dedra mondera, siamo sempre in de aseguida.
2: Sì, ma allora qua l'hai imparato, hai fatto come lo bourgeois gentilhomme, a vigia senza sabella. Una volta c'è uno che mi ha detto, tu sei completamente in tramondera. Ho detto, allora fai le vigie cose perché mi pare interessante e esperte. In famiglia, con i violi, e dunque è un affare che gli è ben donato alla mente, hein? On l'a dio mica arrivare tutto, certi affari il boss ragionare appena di più, ma qui è ben donato così.
0: Di maniera naturale.
2: comment moi juste un pied berio moi bon et travailler ben je sais pas juste moi bon travailler faut dire
0: Era
2: seguita una seguita la durata. Sì, si è fatto così. Non abbiamo fatto tanto miracolo, abbiamo ribeduto, vero?

Che bel momento in questa missione ribe. Un regrazo di gore a famiglia Ciccoli. Torna un bel momento di tramandera, di spirito baisano e di spartera. Ci ritroviamo la settimana che viene, sempre nella londa di Avrigo in Samora, per altre scoberte e le ribesolate. Sciala di Villa.

0: Un tiaraj au groupe Poulal Barantan Reguen Samor a disait pour écou noi salut de Oise.
1: Osaveria, comment va?
0: Bye bye boy.
1: Tout va bien.
0: Alors,
1: Osaveria, sa canson mi fa pensare alla nostra gioventù.
0: Ah.
1: Passiamo la nostra da giugno a luglio, passiamo la nostra vita in anti-tiaraj.
0: Ami benso, eh.
1: Era un lugar che era un giovane. Osaveria, sortiamo dalla scuola, andiamo con i sogni in casa e caeo non abbiamo. Dunque, ci picciamo subito. Oh, Madonna, oh, che vita che non abbiamo.
0: Ci ne ha sai in Bizzani, Ciaragi?
1: Ah, oui, il Ciaragi lo faccia la neve,
0: bene, bene.
1: Il Ciaragi in pietra non ce ne faccia mica.
0: Ci pensavo giustamente.
1: Tutti i insetti, ho tanti, certamente, per esempio le castagne, nei tempi in piedi non ce n'era mica.
0: Sicuro.
1: A voi facevano giapponese, non so ciò che so. Bon, e i lupi tenanta Augusto che lasciano le nostre castagne.
0: E la fa non è mica gli stesso.
1: Saveria, a natura non la potete mica cambiare così non con.
0: Ma questo è sicuro, eh?
1: Bon,
0: è sicuro.
1: Cada sempre. Un castagno così è un'altitudine. Dunque, se lo cresce in altitudine, mica più in basso, di chi c'è una regione, di giore qualcosa, o un freddo, o la neve, a fare così, e gli vale uno per tutto.
0: C'è un bisogno particolare, un ambiente particolare.
1: Ebbene, non può mica cambiare, come per esempio i pini che ne muoiono qui. I pini della Ricci che ne avevamo noi qui.
0: Sicuro.
1: Questi in piedi non ci facciano mica, non ci possono mica va. Cioè, cominciano a 700 metri.
0: Sono erbori in montagna, d'altitudine.
1: Cosa vedi? La natura è bella fatta, per esempio in Bizzani, lei non ce n'è mica.
0: No.
1: Poi mica, c'è Cappini.
0: Tra l'altro di me ci sono sei lecce, eh?
1: Perché siete più bassi, o Picciosu per esempio è più basso da Bizzano, non c'è mica Pino, ma ci sei Lecce. E ha messo tutto a fare che mi interessano questi, che ci sono andato un grento.
0: Sicuro. Ma sono affari interessanti, Oise, ci ho la sempre interessante, e sono affari assai interessanti, e udrò in tutti i casi.
1: Ah beh, che volete fare? No, a differenza con la gioventù da qua. I movioli come quelli lasci, attenzione, non c'è mica a mettere un criminale alle persone, più usci lasciati davanti, i miei come quelli lasci,
0: Sicuro.
1: Per esempio, ad un orto magnifico, è incredibile perché lo può produrre, quando non ci sarà più, da presso a me, il tanga non entra fino a casa,
0: Alla fare sicuramente chi, bon. Ma un polemica è chi nemo un pirase da quantunque, Oisea. Ma c'ho le tempo per fare l'orto così, per tenere conto come bovadeo, e Oisea non è mica va, Giulia, alla fare.
1: Saveria, ci penso tutti io.
0: Mi penso.
1: Esattamente, quando metto una teglia pian che cadendo in tasta teglia da qui a 15 o 20 anni. Quando pianto un albero, ho piantato due giaragi quest'anno, qua che da mangiare questi giaragi qui,
0: penso che consigli mica usolo, giusto appunto. Avete piantato come arbori, ditemi appena.
1: Io la quasi tutti, poi sorbei, ho piantato due giaragi, in dorso ce la fa a parte Diego, ce la mica a mettere troppo arbori, e ce la metterò a nord.
0: Mica,
1: sto discorso qui, ne più barevole, sempre stesso affare. Badia conta un affare quando eravamo giovanotti, io sono appassionato per persone anziane, cioè mi hanno imparato tutto, è andato a luna a fare così. E c'erano giustamente si chiamava Saverio, allora pigliate bene. Scusato, vicino, dicei hai una lenza d'orto, non la posso più fare. Ah, e perché? È troppo ombrosa, c'è troppo arbori. E beh, questa parola qui non esiste più. avaglio o contrario, se sta persona qui, se lo sappia che va,
0: c'ho le lumbrie, c'ho le lumbrie,
1: è un grosso, meglio è, mi dite come la cambia da fare.
0: È diventato un contrario,
1: esattamente quello che gli ho un orto pieno d'arbori che lo può, che lo pianti pure e che lo metti pure le pomate, non ha bisogno di coprire.
0: Quanto tempo mette un erbo? Bon, a mo questione bada potesse pare appena quanto tempo mette un erbo per essere
1: attenzione che viaggia nelle cose dopo produttivo parlo
0: Voglio sapere quanto tempo
1: per esempio un pino micciani sono 70 anni
0: vabbè
1: ma un lavoro produttivo mai di vita un lavoro produttivo un castagno sono 15 anni
0: d'accordo e un ciaraggio per esempio
1: un ciaraggio o capo di anni sono assittato.
0: D'accordo,
1: dunque,
0: d'accordo.
1: Se quando è volete assittato, l'anno dopo ne verrà caduto e ciò a cacciarle, non c'è mica le scialle.
0: Ah, d'accordo.
1: Non so mica io. Se ho 7 anni avete il garage?
0: D'accordo, d'accordo. No,
1: volevo per tutt'arbolo, tutti l'arbolo.
0: Per un resto, io
1: tutti,
0: no.
1: Tutti, tutti.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Ma io ne compro mica, io faccio a stardi da macchia.
0: D'accordo.
1: Resistono i piogli miviziani.
0: Ah, resistono, tanto meglio.
1: I cacciate bastardi e dopo insettate. Resistono i piogli miviziani, non fai un glimo. Un glimo innanzi, non ci si capisce più nulla. E vi dico, cosa vedi? Io faccio un limone, mai di vita, non andate 60 piantano un limone in Bizzani. Hanno fatto 4 e quest'anno da 14 a 4
0: a Biulia o manda giustamente, limoni, tutta roba così, si pianta qua su.
1: Mi colle e mi va di piantare un bananiere.
0: Ma mi è detta una orta, che bollia di brua di piantare.
1: Lego una sottrè in Corsica,
0: A Zoie.
1: Lego una sottrè, uno in Sant'Antone, uno in Alistro e uno in Canale di Verde.
0: E i frutti sono buoni?
1: Sicuramente sono buoni, la banana appena picciuga.
0: D'accordo.
1: Ma il regime che tutto è no, paura siamo condannati così. Quando pensa che un limone indorto, se i vecchi rivenivano e sapevano che in Bizzani ci facevano i limoni.
0: Un cibueria non greg, Oise.
1: Ho preso una cinquantina tua, gaspe tua, mangivica. E poi allora, mica solamente la data che normalmente andava bene in settembre, ma a seconda quindicina da vostra è già matura. Vi rendete conto come lo ha da fare?
0: È vero che la fare quantunque è proprio straordinario.
1: E soprattutto io che ne posso parlare, perché fece la rostra in annate 60 e passava di nuovo.
0: Avete campato a due momenti di nostra storia qua in Adura, Boiui.
1: Esattamente.
0: Chi sono assai sfarenti e chi vanno anche in contrario, dunque.

0: Firenze, eh?
1: Sicuramente, no, gli ha cambiato tutto, è piuttosto, Saverio, è piuttosto male. Vabbè.
0: C'ho la tenica, che Oise, tenimo corpo, eh.
1: Ah, vuoi, ma lascia la piazza all'arci.
0: Eh beh, ringraziabio, Oise, è sempre un piacere di scorre con voi.
1: Vabbè,
0: un abbraccio, buona giornata a voi. Vabbè, Oise. So quasi 2 ore e 20 minuti non ta frequenza mora di da o strabas petem 04 non ta jink 30 o i 20 o i 20 o i magnifica canzona di Avileta ascoltemo a Montagnier.

On a garret ça, la montagnera du groupe Avileta, non ta frequenza mora. Cari amigi, una question a Kobi Ulia o manda, como ide voi, cari auditori, famiglia idida ostra, como ide, bon weekend, dide bona omenigada, bon weekend, avec une expression de particulière, et bien, qui, discuta, ou amougui, quoi, squadra, di arreguanza mort, et ci omanda, ou amou, insame, ciò che lui giulia i, ossia lui gira un'espressione particolare,

0: Aro le beramente parti goulare be pedi bon sabato e bona omeniga sa bo sui cosi donc se ba ve de a risposta se ba vole desperte anche sto a fare gu noi baspetto e c'è la Renzo gu noi salude
1: salude
0: salude.
1: Hai fatto questo, siete pressati.
0: No, no, no, no, no, si mugui, si mugui, come si dice Lorenzo?
1: Sempre così,
0: Ah bon, vabbè allora.
1: Un tempo è buono.
0: Ah, io, un tempo è buono, questa vuoi dire?
1: A salute si dice ora, l'avevamo, comunque.
0: Se lui già salute, un resto.
1: È il più importante.
0: È il più importante, questa vuoi dire.
1: Allora, saluto a tutti i venenteso, saluto all'amico ortulano che viene in passato. È sempre una passione di sentirlo, e anche all'altro ben inteso, tutto ognuno porta la sua pietra a un muro. E a Giappone una questione diciamo di quella di se lo sa, ben inteso che lo saperà, spero che lo mi sente, a giù l'olive. Allora a me a maniera di fa giù a me, ma mi piace di noi, lo sapete, di sapere a maniera di l'altro.
0: È sicuro, è sempre una ricchezza.
1: È una bella intesa. Allora si dice, è questione con io pone, si dice chi è lui che conosce la luna, si dice chi si pende a luna che può tagliare, che può fare la taglia a scapire le olive e pende galano o arzano. Questa è la prima cosa con io pone di esperienza, voleria che le olive che le galino. Non è mica una maniera di scappare l'arto, hai capito? È una maniera di scappare all'epica aiuta per chi abbenda che la vali.
0: È
1: facile da spiegare, ma non è mica facile da capire forse, ma la porta la luna, ma io penso che ci creo.
0: Dunque, ci sarebbe una lei tra dunque a maniera di Dayala? E al momento non dove andiamo?
1: No, no, no, non da bene quella maniera di tagliare.
0: Ah, d'accordo, scusate, allora non ho mica capito, scusate.
1: Allora, vi spiego altrimenti. Non importa fare quello che io taglio, che se lo casca, a mano che io taglio, ripetimi. Ha già spinto il quadratore perché non c'è neanche tanto a fare.
0: All'epoca, mi piace con un quadratore, un bello rimore.
1: All'epoca, come si taglia, se lo casca un mese di aluna gullando o aluna parendo in un anno o luna vecchia, se può cominciare a tagliare lo storiva in una vecchia, non so mica manuetto questo, comunque persone che vanno manuetto anziani, penso che non dice non mica sciaure.
0: D'accordo.
1: Manuetto chi e bendi buiano via a cullaversi un cielo.
0: Ah, d'accordo.
1: Attenzione sulla crisi, ma io non pongo mica la verità. So la verità che è vera e non so mica se lei ha un senso l'altro e dopo ad una vecchia uno farà e pende faranno, vedete che ci sono olive che pende colano tutte verso il cielo
0: e
1: ci sono chi faranno tutte spendicando, non è mica una maniera averla tagliata,
0: no, è
1: un momento averla tagliata,
0: è un momento di astonda, non è mica una maniera Ivala, d'accordo, questa è
1: ma questa ce la sa bella,
0: sicura questa ce la sa bella,
1: mi scordo un uso per di meglio un uso. Un momento che non sono attagliato con le olive che le vino a falò.
0: Allora, Oise, se voi ci sentite, abbiamo bisogno di vostri consigli. O per l'altro, sicuramente. È bella
1: sicura. Di tutti.
0: Una bella questione. E anche a me mi interessa.
1: Perché tutta maniera, a natura. Aici l'amico è fanculastri quando gli contano le sue storie. A natura di quella che campa.
0: E beh.
1: Ma per contro, c'ho la inù a tenere conto di ciò che i nostri anziani, i nostri antichi ci hanno portato come sape.
0: E beh, che la nostra relazione a natura ha cambiato, bella sicura, con un mondo come le oggi. E beh, che in Corsica abbiamo un legame veramente speciale con la natura. E beh, che giusto appunto ce l'ha proteggerla e a conoscerla di noi. E ben sa conoscerla, non la conosciamo mica abbastanza.
1: E perché mi conosce abbastanza, ma è sempre l'ambiente.
0: Ma io parlo per la mia generazione, eh? Se volete, ma di Berghi, di sta assente a persone anziane o a specialisti, di una dura, che ci vuole imparare certi affari. Per me, penso che sia importante anche per i nostri violi, cioè la mantenere questa lei.
1: E tu riesci a fare? Donna per dire l'amico Isepo, ma un amico la preferenza con le radio per questa persona così, non conosco mica. Ma esso passioni e ritrovo appena non a me. Ma per parlare di Guanagni, ce n'è uno anche Santa Lucia e Moioni. E voi chi gente me. E chi è Guanane? Cristando, ha domandato, lo sapeva un amico. Giancarlo Massiglio ho rifatto, perché so che gli ho appassionato di natura anch'ello. E l'ha mandato un ritratto, ha pensato, si dice in francese, in corso, penso che non c'è mica nome, un regime iguanane.
0: Yeah.
1: E ce n'era 16 kg.
0: Vabbè.
1: E, non ha mica vostro nome, me lo può, non è mica usato su avello, ma vi voglio mandare i ritratti a SFM di un regime iguanane che è in casa ed è pronto a maturare.
0: Ah, ma vuoi demandare un ritratto al 04-95-38?
1: Ah,
0: vinci,
1: d'accordo.
0: Ya,
1: ah, ma chi ne so io?
0: Mi verrei da sé che c'è di vero questo ritratto.
1: Ah, sapete che sono giovane, ma sono all'uso antico, sono tanto affari.
0: E così, se voi volete esperti ritratti con noi, 04-95-38,
1: vinci. Io gli mando a Giancarlo, quando lo parlo al posto, io ti mando i ritratti, ti so che faccio la mia vita e vedo che è bello contento. E dunque... E Guanane, per parlarvi di Guanane in un buon senso, e Guanane sono gli stessi a quelle che compriamo, va? E le orti sono anche più grandi che queste.
0: Ah, dunque, più grandi che ciò che Luigi ha disepo, dunque. Appena più grande, d'accordo.
1: A lei mica oggi, che lo sappia anche lui, perché forse questo non conosce mica tutto un altro. A lei mica oggi sono più belle, più pisie e più grandi che quelle di un continente.
0: Vabbè.
1: Quelle che ho io. E se un giorno mi casca così possiamo scontrare con questa persona, e poi ho bella intesa con tutti, ma e mi verrebbe piacere di allineare uno io che lo abbaspi. E so, mica perché le so è mio e le lastri, ma è gorse, ha preso so chi bego, sono anche più buone che quelle che compriamo io continente di chi viene noi a nostro.
0: Questa allora ne manco male.
1: Abbiamo chiamato soprattutto quando non c'è su parlare di questa fare qui, che io ne so testimone, che ci ne ho ancora un Santa Lucia, e che baramente, malorosamente, quello che ha fatto un frutto, ma sapete chi piace la pinata e l'utaiata? E non aiuto a tre a ubere, che è una ceppa.
0: D'accordo.
1: E un regno, per dire che lo conosco, che mi piace la natura, pare niente pare cipolla.
0: Ah.
1: Un regno, l'utaiata, che... come vi posso dire, con una cortilla.
0: Dentro al legno, dunque, un gore, di geraggio.
1: Quelli che sono, è tutto cipollato come un castagno che è stato avuto un goto.
0: È tutto cipollato.
1: Ogni mese, ogni sei mesi, ogni un mese, perché se volete, la natura mi piace, ingranda talmente in furia, che è obbligato a avere parecchie gusce, di seguito di Simone o i mesi, e tutti i mesi ne nasce un grande in più, giunta esse a venire l'annata cuso fortunato e appena come la vigna.
0: D'accordo.
1: Ed è capito? Quello che l'han piazza è un grande infuria.
0: Sicuramente.
1: E dopo tagliate per dare scienza a quello che giunge a redo.
0: Fa della piazza perché chi che lo sia meglio la fare, eh?
1: No, perché in tutta maniera si muore.
0: Ah, d'accordo, si muore.
1: Ah, no, ogni anno, dopo aver fatto uso avuto, si muore. E di quello che ho via, ceppa, volete come da un violino.
0: D'accordo.
1: Quando muore, diremmo una persona in zona di quello che gli è dopo e lui
0: che
1: ti ha dopo piazza.
0: Chi rimpiazza, d'accordo.
1: E la natura è fatta così. Dunque, per questo che questa maniera di parlare oggi mi ha fatto assai piacere, mi ha piaciuto, e ha già avuto a continuare questo discorso su Agostine.
0: Ah, d'accordo. Ma ringraziavo Lorenzo. Penso che dice per nada mica troppo ad a diamare, da qui a poco, eh?
1: Ah, e volete che non ci ami.
0: Da rispondere a vostre questioni. In tutti i casi è assai interessante. Anche io impargo a fare con 15 amica e dunque ne sono assai felice. Dunque,
1: no,
0: ringraziavo.
1: Oh, sapete, ne hai già parlato 2 anni con Giovan Carlo e lei ha mandato i ricatti per quest'anno. E era stonato. E come quando parlava di cannoni che cacciano i nuri in cielo, all'epoca di vera 2 o 3 anni fa,
0: yeah.
1: In cielo di Italia e di Linguizzetta e compagnia, e che subito gli ha detto, so che non ce la sente. E penso che volia quasi che non si ria mica
0: e dopo è normale, è più zuccherato e meno zuccherato, è meno bastoso, sono più dure, diremmo dure ferme, ma il gusto è veramente uno, d'accordo.
1: E per esempio, c'è via appena lo spirito che avevamo, e c'erano i deduci vicini in giro a me, e ogni famiglia ne ha giocato uno uie perché i deduci che li paspino, non è mica bene.
0: Sicuro.
1: E i deduci che girano in giro a me, che pigliano sto anagnè, e mi ha fatto assai piacere di
0: spettacolo. Mi penso, a me penso.
1: Maniera, non era mica bene.
0: Anche a me mi verrà viaggiare di Baspa.
1: Ma allora cercheremo di fare un meglio.
0: E mandate di gestire i dracci a squadra, tutta la squadra qui a voler vedere.
1: Allora, forse
0: Giancarlo aveva fatto vedere a certe persone della squadra qui e non l'ha mica gestire i dracci, allora mi verrà viaggiare.
1: Allora, vabbè, gli avrei appena giocato piano perché ci sono qui tutti i coppi di Londra accanto.
0: Allora, abbraccio, a presto. Oise, allora.
2: Ciao, Elia.
0: Avete inteso?
2: Allora,
0: vi lascio la parola, Oise.
2: Sapete, sono soggetti che mi interessano a me.
0: Oise, di per questo che vi lascio la parola.
2: Potete avere tutta l'esperienza che volete, se non parla sempre.
0: Yeah.
2: Allora, già, hai un rispetto per questa persona, Lorenzo. Sapete perché?
0: Ditemi.
2: Perché che è giovane e si interessa a tutto ciò che mi interessa a me.
0: È bella sicura. Capisco.
2: Guarda, dica questo. Io non ne conosco mica. Io un pizzano non ne conosco manco uno che possa discutere dell'albero, a fare così, la conversazione, farla subito in piano. È così, dunque questa persona qui ha rispetto, non da che l'anni che l'ha, non conosco mica, ma la chi ci ha detta, la ci ha scontrato, questo è sicuro, perché è appassionato come me, a differenza che è una cinquantina d'anni e non c'è più da tanto. Bon. Allora per rivene a ciò che l'ha domandato. Io, come l'olive, non mica un albero che perde le sue foglie, per esempio l'albero che perde le sue foglie e castagne, un vraso, l'arzo, un certo come lo chiamo, quello che faceva usura, ma fa uno di lui, uno si può mica tagliare un lascio così. Dunque, queste si tagliano all'una vecchia di annaggio.
0: D'accordo.
2: Quelli che perdono le sue foglie. Ma l'olivo non perde mica le sue foglie, dunque io taglieria. Mi state a sentire, Saveria?
0: Sì, sicuro.
2: No, ma pensavo che c'era un silenzio.
0: No, so qui e mi sto a sentire.
2: Dunque, l'olive, come non perde mica le sue foglie, non si può mica buttare di annaggio, di accusivo. Dunque, io butteria l'una nuova, perché l'una nuova faccio con l'usuccio, e a l'una vecchia usuccio vala. Dunque, è rambelle che piena la direzione di verticale,
0: yeah.
2: Sarebbe meglio buttarla a luna nuova.
0: Luna nuova, dunque.
2: A luna nuova.
0: D'accordo.
2: Deve essere meglio la questione che l'ha posato.
0: Mi manca a me.
2: Mica di annaggio, di marzo, marzo-aprile.
0: Dunque, a luna nuova, a un mese di marzo. D'accordo.
2: Allora,
0: il più
2: importante è di tagliare tutte le rambelle che sono grandi. Cioè Biutan, si chiama questo Biutan. Un più erbo dice che una volata di colombi deve passare attraverso, ma per questo si crede o non si crede mica, ma ce l'ha puttato, ce l'ha tagliato tutto ciò che gli è in grento, tutte le rambelle ce l'ha tagliate, così ha biotto. Perché? che cusore e rambelle, di che l'usiano in porta che arbor, a rambelle ha bisogno di isole. E se l'è infrascato, usolo di pomica lunghe.
0: Dunque, se bobulide è meglio.
2: Tutti l'arco, questa è la prima delle cose a fa. Ciò che usolo tocchi tutti i rambelli.
0: Ciò la pulì, d'accordo.
2: E un ciò le mai, per esempio, sono due rambelle, un angrente, la sciapura, non ciò le mai a tagliare quelle che gli è fuori. Per esempio, a tagliare quelle che gli è angrento.
0: D'accordo.
2: Vedete, per esempio, come una porca. Mi sono evitato una volta due rambelli che collano un parallelo in francese accoppiate c'ho l'esempio a tagliare quelle che gli è ingrento.
0: D'accordo.
2: E qua gioco
0: è assai interessante. Badia, di la Franca, un conosco tanto affari, non ti stigio dieci, e ho un pargo con voi tutti, dunque è veramente un piede, poi sto assente, più a Mobena e merco tutto.
2: Ma giustamente, è un discorso che ho tenuto innanzi.
0: Ma è veramente interessante.
2: Sapete, conosco io strani le teletrazioni, potete siamo io, come volete. Come volete, a San Di Bavette, voi o un giovanotto, avevamo esperienze, so, 60 anni.
0: No, non è mica possibile, no,
2: dunque, qui non è mica questione di scuola, come hai detto a Remani, ciò che mi ha dato il libro, a me mi interessa mica, non apro mai un libro, io voglio trovare per me, tutto ciò che hai trovato, un'amica scritta in ante i libri.
0: L'avete fatta oggi, l'avete campata, l'avete fatta esperienza.
2: E sono da una sera in d'orto, andarmi a fare così.
0: Campata in d'orto, in una dura, dunque a conoscere, tutto ciò che tocca a sua maniera di campare.
2: Grazie a Lorenzo. Vi dico, che chi sia questo non da capire anni, vi dico.
0: Ma in tutti i casi, un bigunisci di mica, ma mi pare che voi bigunisci.
2: No, tutte le volte che lo passa, c'è qualcosa di interessante, vi dico.
0: Ne sono assai felice. Babraccio, Ise, babraccio, ringraziabi. A Belgi, do you remain Zubassa de l'antavreguanza mora, e c'è Xavier Dota qui ci jegi la Libi, dunque si ba ciò che non parlava, ma si basa dunque o mese immagio a luna no, come dice, dunque, e come a risposta, la Renzo spero che avete ciò che voli, è stato un bel biege di d'imparare tutti questi affari, è sempre assai interessante, cari amici, di discorre. Boy, allez, una bicula canzone, un gruppo Guscienza. Al di là di lontano. Sarebbe mica ora di parlare la pena poesia. Antoine, mi sentite? Allez, baspetto, cari amici. Un soggetto che volete, 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui.

0: Al di là di lontano, coscienza. Filippo è con noi. Filippo, salute. Come va?
1: Saluto, saluto, tutto bene, ça va. Allora diceva Gugliese che eri voleva passare
0: ma
1: cosa Patrizia mi ha messo dans ta lista, si può dire, aspetta, e poi sono mica so che si è passato e stai a bordo,
0: c'è stato un problema tecnico, biveria, no, e dopo un biveria più, dunque
1: voilà, beh, bon, faccio nulla c'è moglie. No, allora saluto tutti i nostri amici Giuseppe Venivassà e Lorenzo, tutti i parenti e gli amici di Vegalva e di Verguessi, capisci? Allora rivengo da questa farina lì, allora io aiuto sempre inteso in Berguè, in Balagna, in Berguè chi la lì i tagliavano, i buttavano all'ultimo, più tardi possibile, perché all'ultimo d'aprile o di maggio la lì so più piena d'olio, sapete? Dunque dunque tagliavano tutti i versi aprile e maggio e io continuo a dire così perché ha di una lì o a Nizza e ha di una qui, e quando lo faccio aspetto giustamente che non ci siano più frutti, quando li facciano i frutti per tagliare. E dopo, come l'ha detto il nostro amico Giuseppe, è vero che il più importante è di dargli l'aria, cioè all'indrento, cioè taglia tutte le ambole, e in francese dicono chi normalmente une alouette deve traversare la live, una deradiola deve passare attraverso la live senza toccare nulla, volevi chi ci vuole veramente a dargli l'aria all'indirizzo.
0: Che non ci sia nulla quando è la bassa, dunque.
1: È una chiura, ma ti capisci?
0: Sicuro.
1: Allora, perché hai domandato una poesia. Allora, una poesia giustamente per un nostro amico Giuseppe, che ci fa l'onore tutti i giorni di impararci qualcosa. Allora, una poesia la conosce, l'ha già detta, ma come lo diceva Gebiege quando lui era tutti i giorni, ripetiamo gli stessi affari che ha di birra.
0: Cupiege.
1: Allora, l'ottolano i Vezzani. In paese i Vezzani campano tre fratelli, chi sono i veri del cani, quei piante da gigli. L'universo e la verdura di bradi di Evoriste risponda a una primura per egli come una vista. Giuseppe, un nostro amico, giugendo in coa luna, come un vero di antivigo, ci ampara ogni fortuna. Luna vecchia, luna nuova, acqua, sole, merencino, non c'è bisogno di broa, e le volte sono divine. E non dall'arboratura sa pu da e poi si dà, o fruttame senza misura, a occhio o a mazzetta. Mischiato con la sua passione, ci spiega qua maniera l'arte di azzappa e di uangone per aiutare a vincita. In cui segreti e minichette e parecchi usi antichi, fagge tutte esoscente in due vecchi ortolani. A spesso all'emissione si accende un vero vanale e nanta ogni stagione amparemmo ciò che vale. In questo bello momento Giuseppe ci va onore, salutemo i suoi talenti e l'abbracciamo di tutto cuore, sempre così o Giuseppe. Ecco.
0: Che bella poesia, è vera che e che chi sia su Giuseppe.
1: Ah, chi sia può avere
0: due dai l'orta, o due dai l'orta.
1: Ecco, le mie tali di io non so mica scrivere, io i libri, ma è lo di un poeta della natura. Io poeta della natura, con la sua arte, fa bene piante, fa bene fiori, fa bene frutti.
0: Ognuno ha la sua arte, ognuno ha la sua.
1: Dunque, è specialista così, e io a sua maniera di poeta, a sua maniera di poeta.
0: Sì, una maniera è poeta,
1: è poeta.
0: Ne sono convinta.
1: E cosa vi
0: a ringraziare in tutti i casi per questo bello gesto. E ora di poesia, tre ore meno un quarto, e ora di poesia. Sempre un momento per la poesia. Ringraziare, Filippo, un abbraccio. Filippo è per tutto. A domani, Filippo, spero. Amado, salute.
2: Saluto, Xavi, e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Babà, come si è oggi?
2: Sempre così, è più elegante.
0: Ah, ecco.
2: E hai un testo che puoi cercare di buona domenicata.
0: Ye, adiu mandato perché ne parlavamo con la squadra, non so comincia l'emissione, e ci mandavamo a formula a maniera ona, scusate, espressione ona, a maniera giusta,
2: oui.
0: Bon weekend alla dire francese, bon sabato, buona domenica, come si dice in corso?
2: Aggiunto una parola invece dai nostri antichi. Eli dicevano buona settimana inglese.
0: Buona settimana, come avete detto, amato, scusate?
2: Buona settimana inglese.
0: Ah.
2: Per aumentare il sabato e domenica. Buona settimana inglese, tanto eli dicevano così.
0: Magnifico.
2: Questa è un'intesa parecchiosa.
0: Questa mi piace, eh? Ha già da questa.
2: Non è mica sai impiegata, ma giustamente era mi mettere appena in ballo.
0: D'accordo, perché inglese in riverenza a weekend, dunque.
2: A weekend, sì.
0: Yeah, d'accordo.
2: Oui, buona settimana, se la biccia, perché no?
0: Bella espressione, questa mi piace, a mi dengo, allora.
2: E ho chiamato, ma l'emissione era già finita.
0: E io, beh.
2: Perché ha aggiunto a Maddalena che ci ha fatto la lettura di Juan Tera Mohocchi. E si mandava ciò che lavoria io a Bacula Cubo. E a Bacula Cubo l'aggiunta di noi. Quando poi, per esempio, questo colore è Cubo, volevi che sia fosco.
0: Ah, d'accordo.
2: Oui, di Nielo o Fosco.
0: Ah, d'accordo.
2: Oui, mi chiamo noi anche che è no.
0: Parlava di studiare storia, di Raugaragudo, no? No.
2: Mi pare che di Raugaragudo, eh?
0: Yeah, parlava
2: mi chiama e soffrono di Ranuel, Verde Gubu.
0: Verde Gubu,
2: volevi fosco un colore più mica chiaro.
0: D'accordo. Per me dirà avor ma io garagudu. Pensava chi dirà questa, ma una sabbia amica, e qua vaso.
2: Saluto a Lorenzo, c'è un proverbio che dice più pende più grande. Per esempio quando una pendica è carca frutti, tanto più pende più grande. E dopo per parlare di pende, per esempio c'è un altro proverbio, ma non da chi bere con qui. Donna che tutta e terreno che pende, danaro non ce ne spende. Eccoci.
0: Ringrazio Birma, è sempre un piacere, in disante, mi provi un piacere, vi ringrazio assai.
2: A te tanto.
0: Abbraccio a me, abbeggi, buona giornata, abbeggi. Abbeggi, tre ore meno e non ti avrei guanza mora, continuiamo in musica, quincantesimo, un mondo asperto e cari amici, state vivi con noi, a tre ore ridurremo l'attualità e poi siamo sempre, cinque ore, buona giornata a tutti.

0: après sa disparition, les éditions Récamier publient l'ultime roman de Françoise Bourdin, l'une des romancières préférées des Français. Une histoire profondément humaine, achevée par sa fille, Frédérique Le Ternier. Ce qui nous unit raconte le destin d'une famille recomposée pour qui le quotidien n'est pas simple. Une famille où se croisent ambition, tension, maladresse et élan du cœur. Dans ce tourbillon, chacun devra faire un pas vers l'autre pour comprendre ce qui les unit vraiment. Ce qui nous unit, le dernier roman de Françoise Bourdin aux éditions Récamier.
1: Ici RCFM.
2: Sur la route, au travail, à la maison.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: RCFM, Didier Austra.
3: Disait,
4: Saveria. Mi scusi, chiama di altre volte, non mi chiama abitudine.
3: No, ma mi scusa di mica, oisi.
4: No, ma
3: si dende voi,
4: A chiedo un mio parere a Nanto Garaguto, perché conosco, ma prima a chiedo ringraziare Filippo e a chiedo saluta Amato.
3: Sicura.
4: Allora, fichiate ciò che pensa a Nanto a voi, a tu Garaguto. Un gruppo. A sapete perché?
3: Perché, ditemi.
4: Quando voi giocate, ode.
3: Yeah.
4: Vostro cose, di patratto. Che ha quattro pinci, è un garaguto, ha quattro pinci, e che per questo l'hanno chiamato Ugub.
3: Ah, ecco.
4: E io penso, attenzione, penso che le ha solo la regione.
3: Perché che anche a me mi pare che dirà a voi, ma giustamente.
4: Esattamente. Già quattro gruppi, già quattro pinci, come un gosso quando poi giocate o cate ventea.
3: D'accordo.
4: Io penso che è più logica questa.
3: No, è bene, mi è venuta subito, eri, beride, mi è venuta subito. Oh, ma ce la cerca allora, cercheremo, io ho già cercato appena di
4: sapere. Ma a saluto, penso che è più logica questa qui.
3: D'accordo, Ise. In tutti i casi, grazie. Abbraccio, Ise. Buona giornata. A domani. Copiegge. Cari amici, da qui a 5 minuti, l'attualità. Manenzo, Marco Biancarelli, un minuto qui.

0: Uishti due sposa i fratelli Vincenti, Angelo è con noi. Salute Angelo.
1: Salute, salute a tutti. Bon. Oggi siamo della natura.
0: Yeah.
1: Ma staremo della natura allora. Prima un poco di. Abbiamo parlato un poco dell'erboratura delle nostre macchie. Tutta sta macchia qui campa, c'è di nuovo a mezzo campa un nostro muccio. Boh, c'è nella nostra macchia c'è l'arbitro rio, dopo c'è un inebaro, e la maglioni,
0: un
1: rosso marino, a scorba, un garagudo da lì, quello ne da parla da là, a cinestra, un istinco, un zambugo, un zomba fresca, un zomba frasca. E poi ha un muccio. Allora, dicono che in noi c'è de, tre specie di mucci i più conosciuti, so un muccio di Montpellier, qui sono fiori anche e tiughi tiughi. Dopo c'è un muccio di salvia, che ha... E qui sono fiori giallici. E poi c'è un muccio rosso della Grecia, la Creta, quella, l'isola. E qui sono fiori rosi. Bon, un muccio da un mese di maggio a un mese di giugno, i sono fiori un campano che è un giorno. Ma mi sentite?
0: Sì, sicuro, visto la sente.
1: Ma si rinnovellegliano tutti i giorni, vedete?
0: Sì, yeah, d'accordo.
1: E dopo si può bere, non si mucci qui, non si... c'è una sciuma anche, vedete?
0: Sì, yeah, yeah, sicuro. No? Yeah, yeah.
1: Non te soviori. E questa sciuma qui venerebbe da una larva di un insetto, di una famiglia, di una cigala, di la cicadella.
0: D'accordo.
1: Che dopo è succiato i fiori, la cicadella si protegge con questa sciuma. Boh, dicono che di lucchi si astrò un muccio, si vende per la decorazione o cosmetica. Ma di noi un muccio di un parasito per le nostre bascure.
0: Sicuro.
1: Un cresce, sentite qua, un cresce che quando che il fuoco ammulisce e soranelle, che ha bisogno di un fuoco perché ha giuppole, ha soruccia direttamente ora che un po' mica germinato,
0: si
1: può dire così. E di un fuoco che gli ha questa possibilità qui. Bon, dopo sente l'estate con il calore di un sole e sovronde che abbiano un gas come l'essenza e basta che ci sia una viacola accanto, non importa che sia fuoco. Una poesia.
0: Una
1: poesia
0: ecco.
1: di Zaverio Paoli, che sentite questa poesia è stata scritta durante la guerra di 14. Allora sto qui a me a ramma di mucci perché ha fatto una bella poesia, insomma, che si può conoscere. Allora dice così: muccio piccioso re di Sebiedie, muccio succioso che circondeglia l'Adie, tu sei un compagno dei nostri pastori, un c'è un cadagno che un ti uvasci di viori, l'estate all'inverno a ori i nostri luoghi, baga caderna o chi ti mette, quelli che ti mettono un fuoco, che adorazza un beghi mai vine, fatti fa piazza dai monti e dai marine, grana e fiorisce e grana o muccio, e grana o muccio, mai più finisci di da colori e succio. Muccio piccioso, re delle nostre macchie, muccio succioso che circondeggia l'aria. E come oggi, per la natura di oggi.
0: Spéziale diva un poema, enfin un scritto, una poesia, non ta un mucho, ma è vera che dien de un nostro de amati a sempre qualcosa che rivane e qualcosa, enfin io mi vengo da giugato un mucho quando era di là, è vera che è sempre stato in biso, di radio, di qualcosa di particolare.
1: Più che c'è in corso.
0: E è vera, no? C'è dappertutto, dunque una bella poesia.
1: Cosperanti colori, questo fiore.
0: È vera. Ringrazio Abio Angelo, era un piacere. A prossima. Buona giornata, abbraccio, a presto, a domani Angelo. E Yana Dura oggi è la nostra tematica principale, ma se volete esperte di scuola, da strafare, di un altro soggetto, aspetto 0495 30 20 20 20 destini corsica. Stefano Casalta, non ti avrei con amore.

0: Destini Corsica, Stefano Casalta. E c'è Giuan Santo con noi. Salute. Giuan Santo, salute. Si muoghi Giuan Santo. Bon, Giuan Santo, rimaneremo, ma bro di droit una soluzione. Aspettando Giuan Santo, mi pare che lo c'è Antoine. Antoine, salute.
1: Salute, Saviglia, come va?
0: Va bene, voi?
1: Piano piano, piano piano, ma mica hai chiamato un altro chi? Hai un poeta in casa, due anni e mezzo.
0: Ah!
1: E faccio un disco e dopo esiste.
0: Mi penso, come si chiama?
1: Due nate.
0: Un tonne. Ecco, l'abbracciamo.
1: L'abbracciamo. Grazie.
0: Come si è detto, tu va bene?
1: Abbastanza là.
0: Bon, tanto meglio.
1: Non ci veniamo mica.
0: No, non ci veniamo.
1: Un saluto ai nostri amici, alla vostra squadra e all'auditore. E anche un burlasti che mi sentono mica. E se voi volete, continuiamo la nostra spassigliera di poesia.
0: Aspettavo.
1: Lasciami chiamare. Ma io ti chiamo.

0: étrange et pénétrant. Oui, d'accord. Il y a même des
1: et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même.
0: Absolument. C'est magnifique.
1: Magnifique.
0: Et pour me dire une réalité, je peux jamais, ça c'est cool, que si ils ont, c'est quelques personnes qui ont
1: un Yé. On est ramica solo pour le Verlaine.
0: Non, on est solamente amica. Un sogno in confidenza. Faccio spesso sto sogno strano e profondo, d'una una sconosciuta che mi dà ne caro, quindi mica gli stessa ogni volta, manco tutta fatta un'ascia, ma mi dà ne mi capisce. Posto che mi capisce è un mio cuore traluggente, per ella sola ui me pianta des un capatoio. Per ella sola e usò aiulime di un mio fronte sbiadito e la sola ubo rinfisca in quei lacrime, in cui eso lacrime. E bruna, bionda o capirossa, un naso. Uso nome, ma bengu che gli è dolce e cantarino, come quello il amati di Aida esilava. Uso sguardo s'assomiglia a quello estantere e poi a sua voce lontana, chieda e seria. L'intrecciatura di voce care di si dace.
1: L'inflexion des voix chères qui se sont tues.
0: Magnifique.
1: Grazie, veramente.
0: Ma di una traduzione, di mica, francamente.
1: No, ma. Antoine, bah, a dit la vranca, que est-ce à Boésie? On est ramis qu'à, solamente à traduction, l'idérale, so bossoui cousi. Era de veramente nentro, so bossoui. Si zenti a gui, et posso paroles simples, j'ai veride, de l'intensida, bon, on a dit cousi, ma di ou message, hein, et di ou zogno, hein. Ma, veramente, l'émozione j'ai, et perché so paroles simples, j'ai. Qui ci parlano a tutti e una sola parola conta tutto per Verlaine, la flexion des voix chères qui se sont tues. Bon, veramente. C'è non da dire, l'avete proprio tradotta proprio.
0: No, francamente, l'ho già avuta semplicemente, letteralmente, forse.
1: Perché la flexion, scusate, ma nemica va giù le a tre oggi.
0: Ah, beh, questa è di più a parola, la nemica ambientata, l'incendiatura.
1: No, sicuro. Avete già cu.
0: Voilà, già lì, poi di stesso tempo si impara il vocabolario, i bagni.
1: Sicuro, avete ragione.
0: Questa è la flexion,
1: no, ma è vero che la flexion, ma. E rentrai c'è i rivelette e mi dici a come adesso è bene, beh, c'è la cerca e poi dopo droemmo e imparemmo parole
0: come tutto è trauto,
1: tutto è trauto,
0: è bene, tutto e poi dopo c'è certe parole che bene, lasciano leggendo a cosa l'opera di
1: un terra amoroso,
0: abbiamo parlato una parola, non conosce mica, se mica si va a conoscere,
1: ditemi
0: ciò che ha rigiui di le tout dit, le KGB, le réduit, e l'hanno dato un tuo telefonino, e hai subito,
1: Urdigotto,
0: un duitti, Burdigotto.
1: Ah, d'accordo, ah, ma non la conosci amica.
0: Ah, ma io l'ho imparato leggendo il mio libro, se no, ma più non la conosci.
1: Le Todi avait des tout.
0: Le Todi, ouais, le KGB, le
1: Parce que le Todi et le KGB, les mecs, c'était sa femme, non?
0: Non, mais l'adoption a dû être dans un positionnaire.
1: Parce que permet au KGB de voir la robe, à vérité.
0: Il
1: doit aussi donner la robe.
0: Oui, il voit la robe.
1: À mon moment, les baoulettes ont été à Gouzi.
0: on connaît mais
1: il est ouvert d'arroba
0: ou dico tu nous siamo pronti si di ordaggio quindi mica dopo lontanino
1: e beh
0: ma intendimento se forse niente
1: no anche un anche un no
0: le débarras le réduit
1: le débat ah oui le débarras
0: et puis le réduit le todi et le KGB
1: ah
0: bah et quattro traduzioni francesi
1: che sono agonisci amica vedi che la vuole già imparata.
0: Così, bon, beh, sì, se lo scendiamo, va bene, io bene, guadagno.
1: Ah, con piede, Antoine, con piede.
0: Se no, beh, allora, vedere una specie di cose, intorno a, so mica cosa voglio dire, intorno a Baudelaire.
1: Ah, e qua, Charles, Carlo, allì.
0: Ustaniero ha dato

0: à l'étranger de Baudelaire. A quale Danubio caro o Mustano? Babidu, mamma, ad usurella o do fratello? Non hai né babbo, né mamma, né fratella, né sorella. Ed amici, a ubrate una barulla con conosco mica. Ad obagia, so mica in due si gioca. A bellezza, a tenereste care urenteri dea immortale. Loro, nagiu luggiu, come poi uggiati di io. Allora, chi ti piace strano straniero? Mi piacciono i nuri che passano, qua là, i nuri, meraviglioso.
1: Merveilleux nuage.
0: Ah, è sicuro che... Ne porta chi porta oggi avec qualcosa di guretto, eh?
1: Yeah, sicuro.
0: Certamente vale,
1: Bon, torno una urta, bon, non è mica come Verlaine, ma sta maniera simple di barla, di guerre cosa d'universale e d'una maniera, scusa, le bue, diga.
0: E poetica è appena inviata, comunque. Se lo dice che appena sotto le cose, sotto le parole, loro, un adiologio come voi, uggiate a Dio.
1: Se lo dice che si capisce perché chi, quando ha sortito il libro a prima orta, è stato...
0: come si dice, ricusato.
1: L'hanno proibito, sicuro. E dunque, Bulli ha vinto mi pare Charles Baudelaire un'edizione nuova con d'altre poesie, ma un amico Oduden perché è morto Nenzo, e dunque ci sono le poesie che non conosceremo mai, perché
0: è un peccato. Eccoci, se volete, sono un po' più che l'agio di Apollinaire, se non lasciate la piazza.
1: Ah, è ma veni con Apollinaire, andiamo.
0: C'è chi si è arrivato, no?
1: C'è chi si è, ma non è un po' che vinci tre. Ditemi a Apollinaire.
0: Ma questa maniera l'agio è che c'è anche vi l'agio.
1: Allì, vi sto a sente.
0: A condisci dell'agio. Se non è che le dici l'agio. Agio gortu per te, su vili scoba, oramai uagime è morto. Ricordatine, ma più usciremo a suo mondo, parfumo di udampo, musco e scoba, t'aspetterà giù, non ti scuda mai in me. E così.
1: Apollinaire, alcol.
0: Apollinaire, è decisamente un alcol.
1: Il poco libro, è ringraziabile Antoine, sempre un piacere. Buona giornata, abbracciate a ubiculo Antoine. Buona giornata a voi, a presto. Gérard è con noi, e l'ultimo, Gérard, salute.
2: Salute. No, chiamava per UKCB. UKCB normalmente è un piccolo arrangiamento sotto scala. Voilà, sotto la scala in Arrondite, io me la ricordo, quando eravamo di te, li chiamavamo qua UKCB, arrangiamo i nostri affari.
1: D'accord. Ma ciò che dice Antoine, bon, egli andrà oggi in un così per questa parola in nome, per me Udodì
2: è qualcosa.
1: È qualcosa di gattivo, di una maniera di parlare gattivo.
2: Di
1: negativo, sicuro.
2: Donc,
1: c'è una bella differenza, Udodì, o Gajibi, mica istesse. No, Gajibi, per me era un guarda roba, alla fine. È
2: un casa materna, Nayamu.
1: Sicuro. So tre ore vinti cinque, cari amici, penso che di tempo di Bia Beggi era un'emissione proprio bella, era veramente un piacere per me di sperte in questo momento con voi, belle tematiche, belli soggetti, bello momento di spertera, come sempre, di da ostra. E dunque vi ritroverà di un piacere domani e per finisce, perché chi ha tematica oggi era una dura, ci stiamo a sentire una magnifica canzone, un bel O lamento e o castanho. Barbara Vurtuna está de vigo noi. Simo Sam e Sina, 5 ore. Babracho.

Talking about the revolution, Tracy Chapman à l'instant sur RCFM. Et avant de retrouver Christophe Zagal, il y a dans Terra e Onde. C'è ma sta a sente una bella canzone del gruppo Una Via Ranoa. Ciò che noi siamo. Buona giornata, cari amici. Sono con voi fino a 5 ore.

0: I Can Dance, Phil Collins, Genesis à l'instant sur RCFM, Ridruem, à Kineben, si Pedro Maria et Marc Antocci parlent nous dire réunification et dire adjointou dans ta lingua gorsa, je te m'assente.
1: Salute, salute. Oggi con Marco Antonio e Pedro Maria parliamo di rivendicazione di adjuntu. Tenendo garo a lingua gorsa e ci spiegano perché.
2: L'anno passato è rimuovato e ha ugulato giù blocus per scuola gorsa.
3: Io penso che scuola gorsa deve vivere perché così a lingua si fermerà mica. Perché tutta giornata si parla gorsa e tutte le idee li parlano gorsa in tre. E io trovo che c'è troppo è. Incontrare un gigui che si parla gorso in de maggiore scelte. E si gira stata a Moeda, io sarò andò.
1: E ste idee li vuole nous parlare di più. E se bronchi per tutte le situazioni di Aida.
2: Io penso che è già bello di parlare gorso in de tutte le matiere. E io penso che è mica normale di parlare un gorso in de tre matiere. E di bene si parliamo un gorso di noi in de materie di geografia, matematica e tutto che. Volevamo un collegio immersivo perché fa vivere la lingua.
3: E così si impara a parlare gorso, si impara a parlare gorso in de tutte le situazioni che si può presentare a vita. Donc, io trovo che è formidabile.
4: Ici RCFM.
0: Qui sont quatre remenouées. J'ai voulu ringrazia torna tutti quelli che hanno partecipato à l'émission né à Didéao, je travaille Radio Biège, diri droit bi doumane et à douyo, je t'ai dit ba kono, il a gu a pogu remenera Didéarno, pe la toilida. Et si mon Sam et Sina cincore e ste ma sente una bella canzone Antoine Chosi e Diana Salige di l'ultima strinta.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Ici RCFM.
1: E so quasi 4 ore di Jekarami Gabi Jessimo Same Sina 5 ore e non so dire droit a Christophe Zagaglia e campa qui Chamashta Sante a Marc Lavoine e Patrick Fiori. Quaso danzona occupé. Buona fine giornata a tutti.

0: Andy, Lerita Mitsuko à l'instant sur votre radio, sur RCFM. Et tam pour Iridro Awa, à Lili, na kisi va di un giron paese, pe ave jtai e maskere.
1: Si mousem prem bagant se isanti, e sa pronta a zerada e udrentun ottobre, a zerada di e maskere. Quand el usiva je u giro paese, gue stagna rette, beriguara iwambo, o altra roba. Andem a pitia e burte, e cuiorno, cisimo. A mattina in un'ora mamma venisce i goge vondami di vestite stove scelte da ezidelle e poi pettinature vestive, fuori di misura in u, e un poco come un garneo all'infatti. E babone li ha a tutto ognuno e zo zucche vatte a stagnunello per poi riguardare la roba, stasera faremo geno un poco presto, così poiremo berte per un giro mica troppo tardi. Eccoci a tavolina settore. Lillina si spiccia e mangia uso obietto che dopo giù la bestesi e mascarassi. Ecco, oh mamma, adio gompio. Aspetta, mangia un frutto, che dopo tutti si uombo. Ie, dammi una clementina, mi vesto. Roba messa, pettinadura, sta davata prima, siamo pronte. L'appuntamento è in piazza Iadiesa, a 8 ore. Lillina e la sua mamma si abbiano piano piano, aspettando le nostre amiche. Oggi ridaneremo. Cose, frondami, festive, bestura, stagnarette, andemo, maschere, fuori di misura, pettinature.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Et continuons en musique avec Francis Cabrel. Et la fille qui m'accompagne, on a bella canzone, caramigi, si mo sa messina cincore, dopo lasce radio, o mi grovono a Evelyn Fontana, beh, o stru momento, cultura, stadevi beh con noi.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: A me detto vocate che sta un euro bianco ed oserificato una cossua di tofarbali. Pappiattassi da vento sempre ad annevicarlo, ma siamo pochi a sapere che un euro può essere stanco. E ho tutto pensato tra luci, ma nemmeno se ne ha visto che di piangini più in basso i tuoi vecchi caseta. Sotto l'antica bracciola di pina di Bareda ci sta di la bellezza di un luogo oggi tristo. È nato voce raccamata dai fiori di Abrannata, oggi ci stanno accolti i coloriti vitturi, e si lagna di un vatto, fendo una trista vigore a Santa Vergine Maria sola e a dispirata. Tu che neri sempre vieri conti, tu mi pari affesa, calcicata dai turisti giunti chivi, abbandona, volendo un volto ritratto senza vede che ne tuo puntona, a luna ci nascia, per misura ne mesa, e a tu muovere nei disbiti dopo detti moccati, e ne cerca un sireno di un montese la sera, più lontano da Culandi, e da sempre ne spera che non ci ogni l'andacciano della sorte scelarata. E vado solo, ne to luca, spudammi, e poi non mi piento, stendami e presente battuto così stanco, o bavete ne cerco sempre la tua vecchia capra bianca, a se venduto il corso o a se cinto il vento. Ecco.
0: RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: E so cinco amenui Jessie di Nanta Vreguenza Mor a sia di Bioinu di Sebo ci Sebo Giungi de con noi e o ave radio Biege de second boy sina cinco e sicuramente bella sigura cinco ore ritorno di la tualida e do buzere de go Evelyne Fontana ave parla cultura eri l'imbidada di Evelyne Fontana era Patrizia Gattaggi, un bel momento di poesia. Evelyne Badabrobone giustamente un pezzo di l'emissione eri e ubuede sicuramente sta assente in podcast, in replay o ribiglio nanta icrcfm.fr o via l'applicazione e continuiamo in musica come sempre. Happy Children giunge nanta frequenza mo. Buona fine giornata a tutti, buon coraggio se voi siete donna o travaglio e postatevi bene con noi, chi si deve.

0: Labinthe sur les ondes d'RCFM. Vous adorez, nous aussi. Ça tombe bien, lui aussi, on l'aime. Hein. Paul Tourque et Doriani. Avec sa chronique du jour, il y a un personnage tout jaune qui va vous parler. Oui, oui, c'est sûr. Hein. Imaginez-le installé sur son canapé.
1: Ça y est, boule. Marie Gourdouzin prédiguait l'épisode du Simpson. Homer, mica au boueda, ou aboudivami a giallo, giallo, creado da Matt Groening. Sta a pousa d'arrida aux oscagno. Sigur, all'usina atomica. Ed un corpo, a gamera ci permette di lampa un occhio a un idrato posto sotto i soti che lo vede dai stelle ai stelle. A zovio la magia. Mentre l'episodio, o padrone Monsieur Burns ha posto una lastra dove ha scritto «Remember you're here forever». Hai visto l'accento? Un ti scorda si qui a bederno. Homer, elu, ha cacciato certe lettere scrivendo «Do it for her, falla per ella». E io, so come ho sogni urta che ci penso. De orte, a vida non ci permette mica di fare ciò che li chiamano o travaio passione, i comunicanti udinchi. De orte straziemo, cercando di fare due soldi con una vaioca, e de orte l'ampemunoci senza speranza, a un viaggio al Giappone, a una vittura nuova WW, a un appartamento cubista non tal'Italia. A me, quando la m'accade così, ripenso a Homer Simpson e ancora a me mi dico, non ti scorda si qui per elle.
2: Ici, RCFM.
0: Ici. Au beau la roue à droite, tout le monde, l'ichtesse.

0: Mare Radio, la voce delle isole e la trasmissione che ogni settimana unisce le sponde del nostro mare. Un'avventura che continua grazie a Rai Sicilia, Rai Sardegna e Radio Corso Frequenza Mora, con le voci di Adelaide Costa da Palermo, Stefano Fozzi da Cagliari e Matteo Burini da Bastia. E ogni settimana grazie alla Copia, ma si affianca a noi una radio partner. E allora oggi diamo il benvenuto alla nostra amica e collega Nabila Bid di Radio Tunisia Internazionale.
1: Buongiorno a tutti, un saluto dalla Tunisia in questa nuova puntata di Mediterradio. È sempre un piacere ritrovarvi.
2: Buongiorno Adelaide, buongiorno a tutti, contenta sei ritrovarvi questa settimana donna per un nuovo episodio di Mediterradio.
3: Ciao Adelaide, ciao Matteo, un saluto anche a Nabila Bid in Tunisia. Ritorna la Sardegna in voce dopo alcune puntate di Mediterradio e lo fa con una nuova voce che mi terrà compagnia anche per le prossime puntate, la mia quindi, ossia Stefano Fozzi dalla sede RAI di Cagliari.
2: E allora Adelaide, principiamo subito con le tematiche della nostra emissione.
0: Muore all'età di 94 anni il celebre cantante e scrittore Antoine Ciosi. La Corsica piange una vera e propria colonna portante della musica corsa che si è dedicata per oltre 60 anni alla valorizzazione e alla salvaguardia della lingua e della cultura della sua isola. Abbiamo sentito le voci di artisti e cantanti famosi che lo hanno conosciuto. Poi andremo in Tunisia per parlare della terza edizione di Arti Crea, il salone professionale dell'artigianato inaugurato al Palazzo delle Esposizioni del CRAM a Tunisi, che ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso il design contemporaneo, l'innovazione e l'internazionalizzazione. Ne parliamo con Leila Msellati, direttrice generale dell'Ufficio Nazionale dell'Artigianato Tunisino. L'Etna e le sue suggestioni nel progetto di danza contemporanea dal titolo Lava, progetto di Roberto Zappalà, che dopo la tournée nei Paesi Bassi arriverà in prima italiana a Catania, al Teatro Verga. E allora in apertura andiamo a Bastia da Matteo Burini.
2: A morte d'un monumento della canzone corsa, se n'è andata all'altro mondo Antoine Ciosi, un pilastro della canzone corsa e della cultura corsa. Si è spinto in un paese di Gurbara all'età di 94 anni, 60 anni di carriera, una trentina di ischi, di che fa un battello che passa, un dragolino, un ritorno e tanti altri dito li conosciuti. Tutto il mondo conosce una canzone di Ciosi in Corsica, un mondo e la musica tenuta a rendere omaggio all'artista, come Felice, Jean-Claude Acquaviva, Diana Saligeti e anche Francine Massiani.
4: Tristo perché si ne va un amico, al di là di l'uomo vellera di scena e di canzoni che tutto il mondo conosce, ci hanno mancato assai, all'orisa e poi i consigli che hanno mancato di figura a Corsica e a Uso Bubulo, un pilastro finalmente della nostra cultura. Allora lascerà un'opera maggiore di cultura e per me, quando era di là, c'è sempre chi in un 76 esce Musa d'un Popolo, per me su Visco Gusti e a oggi hanno incitato parecchi affari in me e sicuramente ho fatto come se io continuare qualcosa con questa passione che lui mi ha trasmesso.
5: Per me Ciosi è lui che forse mi ha imparato tutto. Io da Zidello ai 6 o 7 anni conoscevo gli dischi di Antoine Ciosi perché io cantavo i miei parenti, falavamo in Bastia, in Bittura cantava da prima parola all'ultima. C'ha aperto la strada, ha fatto so quanto dischi, so meraviglie. Io dico sempre ai giovani, state assenti so che lo vedo Antoine Ciosi, non sauria questo, ha fatto un lavoro straordinario, tante poesie, tante lingua, tante racconto. Era manco un cantatore, quando lui cantava lui mi trasportava non so come in un paese, in una storia, in un film. Era solo a quella va questa. Un cantatore mica, bevia a mano e vi portava un secondo due. Ecco, cantatori così ce ne sono pochi mica e se ne va. E tristezza sai oggi. Tristezza.
6: Antoine Ciosi era un cantatore, non è strano a fare perché non c'è mica un giorno che si passa senza che abbia una pensata per lui. Da un velodrome in Denemo cantato ci pensavamo di noi e fino a Erisera e a Marido cantavamo queste canzoni. Antoine è una parte della nostra vita tutti, fino a Penuccia di noi tutti, dunque era per me di nous maestro di gant ou maestro di vida, perché chi ha sempre un'idea, non ta l'attualità, non ta creazione, dirà appena come un babbo, ma forse un babbo di bobulo, perché chi ci ha annanato e ci ha incantato a tutti.
7: En temps, on a dit un paradassai e usolato, dire un mouè, loin, di sicuro dire un personaggio che rappresenta assai per la cultura gosta, che c'è un paradassai. E un mabengo di garchi concerti che mon vato, garchi missione insieme, e si lui a dit tout un des sous-publics. Mais ricordo, proprio non a dit des lettres à 17 ans, donc il parle de 5 ans, qui cercava à bede, di vassius ridrato, veramente guardava come una rockstar in genere. E ha portato tutte queste rigenerazioni con le galiziane, idee di 17 anni o di più anziani, veramente tutta una generazione.
0: Con la scomparsa di Antoine Ciosi, la Corsica perde non solo una delle sue voci più grandi e riconoscibili, ma un vero e proprio custode della propria memoria storica e identitaria. E se volessimo fare un paragone, la sua scomparsa potrebbe essere idealmente paragonata in Sicilia alla perdita di Rosa Balistreri. Come la nostra Rosa, Ciosi è considerato la memoria e l'anima della Corsica, capace di cantare l'identità profonda, le tradizioni e le sofferenze della sua isola. Entrambi incarnano lo spirito eterno delle rispettive isole, dando voce ad un intero popolo.
2: Un omaggio che noi vogliamo rendere con noi a Sartisto che ha accompagnato tante generazioni corse, Antoine Ciosi era altro, un cantaore, era un poeta, un paesano, un babone e una oggi. Non ci scorderemo mai ciò che l'ha portata a Corsica di boi 60 anni. Il Ragulino è uno dei grandi successi di Antoine Ciosi, canzone scritta dai fratelli Vincenti, contava la vita di un tragulino, un binderolo che girava i paesi bevendo olio e roba anche per un soldo. Fiora l'andana di una corsica paesana e tradizionale oramai sparita, o desto semplice e embellito da oggi di Antoine Ciosi, che per uno dei suoi ultimi giri ha borsuto sperte a scena in quella nuova di l'artista Corsi. Ritroviamo le magnifiche oggi di Antoine Ciosi e di Jean-Luc Geronimi.
8: Oh, me, ti ricordi quello del Ragulino?

Villanova Monteleone è il nome del paese nel nord Sardegna in cui torna quando arriva nell'isola il musicista che vi presento oggi. Lui si chiama Gianfranco Nasone, ma in campo musicale è conosciuto col nome di Jaff Buongiorno. È nato in Germania, ma è arrivato ad Alghero all'età di 8 mesi circa, è rimasto in Sardegna. Qui si è formato sia musicalmente che come uomo. Oggi vive a Milano, ma suona e incide con un progetto musicale sardo Meneghino. Il suo ultimo singolo è uscito pochi mesi fa, si intitola Questo Mare. Il video è stato girato interamente ad Alghero, nelle spiagge intorno ad Alghero, ed è una botta di divertimento estivo, però funziona benissimo anche in questo caldo, almeno da noi in Sardegna, ottobre. Allora ve lo propongo e vi auguro un buon ascolto. Lui è già

0: Oh, cioè veramente, qua.
1: Dovrei fare
0: più. Non ci giro più con voi.
2: Date una birra a questo ragazzo.
0: Io non ho una birra.
2: Cioè, dai una birra.
3: Non bloccano, non bevono.
0: Questo da tirare in attesa. Non clampano.

State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di IC Radio Corso Frequenza More in Corsica e in Tunisia su Radio Tunisia Internazionale.

0: Debutterà in prima nazionale il 23 ottobre al Teatro Verga di Catania lo spettacolo Lava, l'attesa creazione coreografica nata dalla collaborazione internazionale tra due eccellenze della danza contemporanea europea. Lo spettacolo, che vede l'incontro ravvicinato tra i formidabili danzatori della compagnia Zappalà Danza e di ICK Dance Amsterdam, non è una semplice fusione, ma un vero e proprio campo di forza. Il titolo Lava evoca un ciclo universale, è un acronimo che sta per lotta, avversione, vuoto, astrazione. È come il magma sotterraneo che si accumula prima di esplodere in una frattura della crosta terrestre, così i corpi dei danzatori accumulano tensioni sociali e psicologiche che sul palcoscenico si liberano prorompendo in un viaggio fisico e sensoriale di grande intensità. Un viaggio profondamente fisico amplificato dal sound design di Salvatore Bred.
1: Il punto principale in realtà non era in sé la produzione a livello artistico e creativo, ma l'idea di dimostrare che è possibile partecipare a uno stesso progetto, seppur con due compagnie diverse, con diverse tipologie di teste creative e in due parti dell'Europa totalmente diverse, in due mondi creativi totalmente diversi, in due ambienti totalmente diversi, e quindi diciamo questo era l'obiettivo principale, riuscire a dimostrare che la collaborazione anche fra artisti è possibile. Poi ovviamente è subentrata l'idea creativa, cioè quale tipo di produzione fare, e allora subito è stato abbastanza, perché tutto questo discorso è nato a Catania, mentre loro erano ospiti, ICK era Ennio Greco e Peter Scholten erano ospiti nostri al Scenario Pubblico nella

0: Quindi, diciamo, poi è stato un cavalcare, sai, quando tre teste creative si mettono in movimento, no, poi non è facile fermarle.
1: Alle falde dell'Etna, queste tre teste appunto vi siete incontrate, riunite e avete deciso questo titolo che ci riporta immediatamente all'Etna, ma è anche un acronimo. Spiegaci
0: Sì.
1: meglio il significato di questo titolo.
0: La lotta, l'avversione, la lotta è ciò che in realtà poi avviene nel nostro vulcano, no? Nel nostro cratere. E quando noi siamo andati a fare diciamo, abbiamo fatto un percorso lungo di una giornata intera sull'Etna, queste quattro indicazioni sono state molto prese sul serio da noi, no? Perché abbiamo trovato metaforicamente tanti spunti, tante avversioni. Però tutte queste quattro parole in qualche modo hanno a che fare con un'unica parola che non è indicata nell'acronimo, che è attrito. E l'attrito in qualche modo le contiene tutte, no? Perché l'idea qual era? Era quella di lavorare sull'idea di generatività. E l'attrito in qualche modo, per esempio, l'attrito fra pietre genera una scintilla che genera il fuoco, no? Ecco, questo è quello più semplice. E l'attrito invece, per quanto ci riguardava, era l'attrito fra i due linguaggi. Allora desideravamo sfruttare questo meccanismo, questo incontro fra questi due linguaggi, che in qualche modo potessero creare un attrito, ma non doveva essere qualcosa di respingente, quindi di non accettato l'uno all'altro, ma invece avevamo l'intenzione di generare qualcos'altro. Ora, tutto questo in qualche modo è dentro l'idea stessa del vulcano.
1: Questo interessantissimo progetto, firmato a quattro mani da Ennio Greco, Peter Scholten e Roberto Zappalà, dimostra che è possibile conciliare mondi diversi, culture diverse. Un magnetico incontro culturale che fa dialogare sulle scene la passionalità del Mediterraneo con il minimalismo del Nord Europa. I danzatori mantengono la propria specificità accogliendo comunque l'altro e l'attrito di cui ci ha parlato il nostro ospite esplode sul palco in coreografie che creano a volte momenti di unisono dei danzatori o di a soli o duetti fortemente individuali. Vi ricordo la prima italiana a Catania, in scena dal 23 ottobre al 1 novembre, al Teatro Verga, come spettacolo d'apertura della nuova stagione del Teatro Stabile di Catania.
2: Di una bella iniziativa che mostra attorno una certa vitalità e creatività della scena culturale mediterranea, questa collaborazione tra Sicilia e i Paesi Bassi è un bel esempio di ciò che l'arte può portare, fa scontrare artisti, culture e sensibilità differenti intorno a un progetto comune ed in una bella maniera gli fa conoscere il talento siciliano all'internazionale. E di fare un Mediterraneo un luogo di creazione, di innovazione e di scambi culturali.
1: La musica che unisce il Mediterraneo alla Francia, radici acustiche, è un tocco contemporaneo. Tornano gli Elisir. L'artista siciliana Paola Donzella e Paolo Sportelli riabbracciano la formazione originale con il nuovo singolo Merci, un brano in lingua francese che racconta una gratitudine luminosa tra chitarra manouche, clarinetto, contrabbasso ed echi elettronici.

0: le note di questa musica si chiude questa puntata di Mediterradio. A Palermo ringraziamo per la parte tecnica Ottavio Favet.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi amici dalla Tunisia, vi saluto e alla prossima puntata.
2: Un saluto dalla Sardegna e un ringraziamento ad Alessandro Pilia che ci ha seguiti nella parte tecnica.
3: E si conclude la nostra emissione, vi ringraziamo di essere stati con noi, abbiamo appuntamento a settimana che viene per un nuovo episodio. A presto, un'altra Mediterradio.

0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coup de cœur, idées sorties, n'hésitez plus. Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Tutti quegli ultimi non tartadano, sono venuti da conquistadori, da nemici o da visitatori senza premura.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Sempre un piacere dire droga, mi per parlare d'agricoltura e di spartere. Stasimana siamo il ribeio a Stioce, in Corre di Agida, in un anziano alivedo abbandonato da 50 anni, rimesso in valore da Vami a Cicoli, di giorno di raccolta di la Livi. Christophe ci presenta questo luogo biattato.
4: Qui siamo in Bastiglia, ancora se non pare mica vera. Siamo verso tra Toga e mezza strada tra Toga e l'Annunziata di radio. Siamo in un alivedo in Bastiglia.
3: Hai anche sentito scordati di l'alivedo in Bastiglia?
4: Ah, pare. Allora, certi, quando veniamo a casa qui, certi venivano perché chi dirà uso di Reno Yogi, di Zidelina. Allora contano, di qui che abbiamo fatto, che il primo agio, contano, giocavamo, tiriamo con la carabina, ognuno ha la sua storia qui. E poi, che è passato 20 anni, allora i gorci forse certi, non ce n'è più, e faccio che io, cioè, una cosa se lo genere un'altra, li vedo in Bastiglia così, ma può essere sopra in Falconaggia, ma non so mica dopo se lei non ti Bastiglia, ma...
3: Di un terreno, un grande terreno, Chi fa la sina toga?
4: Fa la sina, sina toga, fa sina lo stato di toga.
3: Quanto ce n'è a livello qui? A livello qui?
4: Ce n'è una sessantina.
3: Sono anziani?
4: Ah, certi sì, ci sono chi... bon, già a radio allora, non già mica mostra.
3: No, ma spiegami perché. No,
4: ci sono che hanno più di 200 anni, 250 anni. Come diciamo viola questa hanno conosciuto a Paoli gli piace e dopo si sa che sono più giovani perché che hanno una cinquantina anni
3: dove abbiamo piantato lì?
4: No, qui è un terreno che abbiamo compro nel 2006 e chi dirà un anziano li vedo ma dirà abbandonato di poi 50 anni.
3: L'idea era di lavorare a terra o giusto d'avere un alivedo per il viaggio e di dire, bon, così, un ceramico con un terreno costruito.
4: Allora, un di noi, siamo oggetto di assai utilitaristi, dunque, non era mica solamente per fare casa. Quando abbiamo visto tutto qui, l'olio e tutto, ci abbiamo detto bari al corpo di fare uno struglio, perché infatti, senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche de galitri olio per in famiglia, non mica industriale.
3: Per il viaggio, ma di un lavoro che si faccia in famiglia.
4: Ah, qui è un tipo di scappa.
3: Allora, tu lo hai più di 80 anni?
4: 83 anni quest'anno.
3: Henri?
4: Sì, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri aveva troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi lavorano sempre bene.
3: E ce lo dovrà dirlo?
4: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
3: E sta lei a quadra di una trasmissione di famiglia, di Odoabu che ha sempre avuto questa volontà di mettere in valore ciò che era accanto a famiglia, in Antaille de Regne?
4: Ho anche non so, perché chi è un moabone tagliano i borci, tagliano i gabbre, sai gabbre. Dopo quando ha cominciato a piagalare il pastoralismo hanno compro per mettere clementine, hanno fatto l'orti per anni, dunque no, qui a terra i bei sono arraigati, non ti puoi scappare.
3: Allora dimmi appena ciò che è previsto per
4: allora,
3: te.
4: Allora, abbiamo pulito appena, ma bon, con ciò che è pioso, ci voglia quasi da un corpo donna, e abbiamo abbassato, facendo questi rastelli, spesi rastelli elettrici, abbiamo abbassato qui tra mezza rambele, abbiamo messo i villetti. Allora noi mettiamo i villetti sotto l'albero e poi non abbiamo mica 50.000 villetti, dunque
3: facciamo una misura.
4: E poi de orte ci ho spiazzato 3 o 4 orte secondo la disposizione perché chi qui, cioè, per precisa, sono arbori che, come sono stati abbandonati, certi barano lecce. Dunque,
3: c'è un travaglio di daia.
4: Ne so, abbiamo vinto questa campagna qui a Scabali, allora certi sono stati obbligati a farli in maniera appena severa, ma non mi piace mica. E l'altro, piano piano, e gli do un'andatura che il mio scopo è che avviene, mi sono posto mica a me perché vado giù il tempo, ma l'idea di non hai più bisogno che di la notte a scala per traia, perché per paretiani invece la scimmia qui li ha un labbro a scombattere a mezza, dunque l'idea è di dargli un'andatura appena più conforme a ciò che si va, ciò che si va in cultura tradizionale.
3: Ma allora andiamo a lavorare insieme,
4: andiamo.

0: Instruire, nous dira Goltadi, la Livi, in Bastia, Christophe Anucicoli, uso Vradelu, Francesco Zaverio, e uso Abu Henri, anu messo i villetti sotto l'arbore. E ridruemo sopra l'ugo.
1: A noi portiamo a conta in de noi in piaggia, in de omulino di Rioli, perché ci va sempre. E in tutta maniera facciamo sempre i passi bene, dunque.
0: Ah. Oui, perché c'è un mele in Udindava mia.
1: Yeah, c'è un cugue. Passiamo un tempo.
0: Là, beh, un mele. Dimmi, a ora è da di stalive.
1: Allora, credo una fare. So stato insegnato, di una varietà che si chiama sia asischese, sia ancora Bastiaccia. Queste sono le due parole.
0: Allora, i capigursino o i Bastiaccia?
1: Allora, a meno che i Bastia sia un capigurso, ma non va mica. Non va mica creare un incidente diplomatico.
0: Dunque sono ciugulette.
1: Yeah, c'è poco borpa. Yeah. E dunque ci va a fare attenzione. Se non più è mica, se non sono mica abbastanza inacquate, vale la pena portare un mulino perché chi.
0: Sono troppe giughe.
2: Viene una varietà di logore qui. Penso, come bastarde. C'è ciugo.
1: Una volta ci siamo fatto litigare. Perché. un occhio bloccava la vetra, come non c'era mica abbastanza rasso. Allora, facciamo attenzione.
0: Attenzione. Allez, ti lascio travaillare, ti lascio continuare.

0: Figado, non beremo quando non portiamo un mulino, quanto è obesa. Ma di tutta maniera, almeno 12 kg e fa un litro di giure, soprattutto che queste sono minute.
1: Hai inteso la canzone di Diana di l'Alba? Quindi Dore da Livi?
0: Ah, può essere, ma dopo. Può essere che mi sono scordato.
1: Non era mica la stessa Ebiga, erano eoni che lavoravano.
0: Ah, sì, ma perché vogliono in piano?
1: Sì,
0: come per i legni, eh? Andavano a cogliere legne secche, ce ne muoviamo da io.

0: Dabristan morne, kouliem ou laliwi. Inkouri di wachtia, inkou Henri, Christophe, anou e Francesco Zavir et Chicoli. E awa, si bio da iviletti nanta e gache.
1: Donc à ce moment-là, et c'est là les caisses qu'on a vues de là aussi.
2: Oui, oui. C'est le gars de Caccia et France qui... Sinon, ça fait trop de déchets en bas. Il a le souffleur à Rioli, tu vois. On les amène chez Rioli, mais ça lui fait trop de trucs. Toi, tu amènes des caisses pleines de feuilles, en fait, à la fin, tu vois.
3: Il a dit qu'elle était trop bien nettoyée.
2: Bien. La marimée était quelque vronde, hein. Hein? La marimée était quelque vronde, parce que c'est trop boulide.
3: C'est trop boulide, oui.
1: Et je veux dire, ça annonce, elle va dire, oh, tu nous fais enlever les feuilles alors qu'il va dire qu'il ne faut pas les enlever. Voilà.
0: Nous, quand il y a un travail, qui s'y va, j'ai une famille.
2: Ah, c'est pas, j'ai comme aussi beau. Qu'on doit y entendre un peu.
4: Oui, il y a quoi. Quand on doit mettre à pourri, c'est pas acté d'outre.
2: Oui, ça lui a un petit gars d'Evron.
4: Quand on a un gaspé aussi, quand on a des gens à gaspé, tu la vas rompre.
2: Certioni c'è 50 persone, ma c'è 78 persone, certioni si solo.
0: I desideri hanno imparato in noi.
2: Ma o più difficile è dire che c'è un lavoro su racheter, lui e l'edri. E che c'è obeso e poi c'è tre negra. Allora, si avvagino appena a bello gas e poi dopo... Non è mica ancora... Mettirei Villetti, cacciare Vrasche e tutto questo, ma non va, ma dopo... Dopo la vagina più grande, Matteo ha la vagina, quando è qui.
1: Ha durato manco due minuti. due minuti, può essere. Ma più,
2: non si accorge. C'è tre mani più che ho fatto.
0: Contania.
1: Otto.
0: Otto. Donc, principio da buonora.
2: Comment ça s'appelle la loi de la contingence?
0: Di una giornata importante perché c'è di nuovo l'occasione di noi di tramandare in una certa maniera a Ezidele. C'è Udoab, ci sono Ezidele.
2: Quando è tu beri noi lavoriamo, sai ciò che è stato usato. Perché chi, in certi mestieri non beriamo mai di parenti di lavorare, non puoi manco entrare. E qui ho fatto di lavorare fuori, nei campi, ancora là per la strapartita. Quando è in grande non sanno... Dans de l'ONU et Tchokelano.
0: Quand tu travailles, vous dites, c'est sempre avec Zofia qui t'accompagne. Hein?
2: Ah oui. C'est une manière.
0: Mais ce qui m'est bien, c'est d'avoir un logo de vie d'Agouzi. Tu travailles, mais tu fais aussi nous, tu as besoin de nous, de tout ce qui va aller à quoi va mieux. La table de ping-pong, tu reviennes.
2: Et puis, tu rentres encore en Guinée, là, mais après, la giocacciata, parce qu'on a dû scappar de l'arbre, mais. Sono giochi, sono luoghi che c'è a vita di sopra piazza e ho trovato di noi, ma mica tutto ho trovato, ma c'è una avvertita di ciò che non vediamo che si fa sopra piazza, faccio anche delle volte s'arrizzano, anche i miei quando erano più giochi, s'arrizzano e faranno a cercarmi in giardino.
0: Tu hai scelto un mestiere di insegnante, eh? Sì, professore, ma con il tempo un mestiere di ADER, l'agricoltura, au principio di un percorso regionale?
2: Sì, a questo sì, dal principio sì. Ma dopo, so mica se mi stiro che mi ha scelto piuttosto. Mica per fare barro lavaggio, ma a radio mi stiro importante per me, l'insegnamento è capito. Eh? Anche se c'è bisogno di portare ad era per parecchie affari, anche perché babbo in bici. Dunque.
0: Ma siamo sempre in da Dramandera, siamo sempre in da Zeguida.
2: Sì, ma allora quello è imparato. Hai fatto come lo borgio gentilhomme, a vegia senza sabella. Una volta c'è uno che mi ha detto, tu sei completamente in altra mondiale. Ho detto, bon. Allora, fai le vegie cose perché mi pare interessante e esperte, in famiglia, come violi. E dunque, è un affare che è venuto naturalmente. Non l'ha mica riflettuto tutto. Per certi affari, posso ragionare appena di più, ma è venuto così.
0: Di maniera naturale.
2: Comme moi, je suis un peu plus bon travail, je suis un peu plus bon travail. Et je suis
0: un peu plus bon.
2: Oui, c'est fait aussi. On a fait tant de miracles, on a fait tout.

Che bel momento in questa missione ribe. Un regrazo di gore a Vamia Ciccoli. Torna un bel momento di tramandera, di spirito baisano e di spartera. Ci ritroviamo la settimana che viene, sempre non talonde di Avrigo in Samora, per altre scoberte, le ribe isolate. Sciala de Villa.